0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2015.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1997.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 347-7272-274. Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene.
1: Ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro a Troia.

sincero e inopportuno mi faccio fare tutte le occasioni e prima o poi lo uccido.

0: Questa è Radio Selene.
1: E tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. Sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffietto è volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Le forze armate USA hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha avvertito l'Iran che non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Intanto il Regno del Bahrain invita un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana.
1: Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Presse basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni, a Milano il Pride sfila malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la salute pubblica.
2: Stanno procedendo ininterrottamente le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. A riferirlo è il vicario della prefettura di Viterbo, presente alle operazioni di ricerca. Si sta procedendo con verifiche da parte dei sommozzatori, ha aggiunto, ma anche con strumenti che aiutano l'operazione mirata nel lago. Si tratta di una ricerca particolarmente complessa per lo scenario. La visibilità è molto bassa già a pelo dell'acqua, quindi più si scende, più si riduce ed è prossima allo zero.
1: Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione a Roma. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne, operato alla testa e in prognosi riservata. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato.
2: Dal 1 luglio si cambia sui fondi pensione complementare, partono infatti le nuove regole sulla previdenza complementare introdotte dall'ultima manovra e scatta così per i neoassunti nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici, l'adesione automatica al fondo pensione previsto dagli accordi o dai contratti collettivi. Se il contratto collettivo non prevede un fondo di rifornimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa, il fondo per i dipendenti nell'industria metalmeccanica.
1: Formula 1, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa iniziata con un qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da noie ai freni della sua Mercedes. Davanti alla bandiera a scacchi meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera, in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete, per evitare spiacevoli errori. In amore, le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buon lunedì a voi. Oggi 29 giugno 2026, San Pietro e Paolo, quindi auguri. Cominciamo subito a fare gli auguri di buon onomastico a coloro che portano questi due bellissimi nomi, tra l'altro. Ciao Silvio Tempesta, pure il tuo è un bel nome, ora lui si occuperà della parte tecnica. Pensavo, no, pensavo dopo aver trascorso la giornata di ieri sotto il sole, perché il beach tour è in spiaggia, abbiamo ieri consumato la nostra seconda tappa. Stamattina stare dentro con un climatizzatore è di lusso, però fa caldo comunque, le temperature sono già molto alte, già da questa mattina molto presto, e ora noi che ci scherziamo anche un po' su questa cosa del caldo, soprattutto noi che non abbiamo molto il freddo, però ci sono persone che stanno seriamente soffrendo, ci sono persone che vivono senza climatizzatori e lì dove hanno deciso di farsi montare un climatizzatore, sì, adesso lo trovi un tecnico che viene a montarti il climatizzatore, e devo dire molto molto difficile in questo periodo. Comunque affrontiamola anche questa prima giornata della settimana. Benvenuti, soprattutto ben svegliati.

Fazzi Kensit, che bella, che non la vediamo da un po' di tempo. In realtà questa mattina abbiamo aperto con questa Will You Remember 1987. Buongiorno mattinieri, attenti, sono le 7.

0: Hi, The Corals con Merck & Cremont con su Radio Silena e la loro è Partenope. Ora per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Silena Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti, i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne che è sopravvissuto alla mattanza è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio: il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
6: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di €20, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
11: Questa è Radio Selene.

Radio Stellina, buongiorno. È ricominciata anche la vostra settimana. Ieri siete stati al mare, perché credo che stare a mollo si sta bene, no? È un modo per sicuramente affrontare questo caldo. È un anticiclone quello presente anche sulla nostra Puglia e un po' su tutto il sud Italia. Continua a dominare questo anticiclone, continua a non mollare la presa e ve lo devo dire, sarà così almeno per tutta la settimana. Soprattutto ci sarà più afa a quanto pare in questa settimana, ma già questa mattina la situazione è differente, diciamo, rispetto agli ultimi giorni, perché come già dicevo in apertura erano le 6 del mattino, eravamo quasi intorno ai 30 gradi e quindi la situazione non può che peggiorare, diciamo, in questa giornata, in questo lunedì 29 giugno. Allora, visto che abbiamo già fatto gli auguri di buon onomastico e mi scrivete, c'è Antonella che vuole fare gli auguri a suo marito. Lei ha suo marito che si chiama Paolo, suo figlio che si chiama Pietro, e quindi un bacio e un abbraccio a tutti e due, perché appunto oggi sono questi santi di riferimento, quindi tanti auguri di buon onomastico, poi compleanni, eventi, anniversari, magari un giorno bello per voi, certo, magari se avete deciso di festeggiare. Vogliamo pensare a chi si deve sposare oggi? voglio dire, siano soltanto gli sposi ma anche tutti gli invitati, insomma, non facile, poi sono giornate che vengono ricordate proprio per il gran caldo, ma meglio così. Poi alla fine, se avete voglia di farci sapere che ci siete, che siete sopravvissuti a questo weekend, che cosa avete fatto in questo fine settimana, se siete stati al mare per la prima volta magari, non ce l'avete ancora andati, ecco un numero di telefono che vi mette in contatto con me: 347 727 2274. Come sempre WhatsApp, come sempre ho una nota vocale, quindi avete la possibilità di scegliere quello che volete fare per mettervi in contatto con noi.

Ci vuole una laurea Coez. Buongiorno, ieri sono stato al mare come primo giorno, ero l'unico bianco come il latte, ma io ieri mi guardavo intorno perché ieri abbiamo fatto questa seconda tappa del beach tour, eravamo a Brindisi, Apani, a Lido Azzurro e devo dire che non c'era tutta sta gente abbronzata, anch'io, meno male ieri avevamo la divisa bianca e blu, quindi la camicia bianca nascondeva anche il mio bianchiccio, quindi abbiamo cominciato forse un po' tutti in ritardo, non sentirti da meno, non farti venire i complessi, perché in effetti uno si può sentire a disagio e poi bisogna stare attenti con questo sole, perché poi diventare rossi bruciati non ci vuole veramente nulla. Buongiorno ai mattinieri, a quelli che scrivono che ce la faremo, eh sì, esattamente come quando affrontiamo le giornate fredde, anche come quelle con quelle calde, ce la faremo.

0: te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto?
9: Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Annalisa su Radio Silene. Ora le notizie sul meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi lunedì 29 giugno 2026, continua ad esserci l'anticiclone africano sulla nostra regione. Questa giornata sarà comunque contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese fra 32 e 38 gradi, valori notturni sopra i 20 gradi, quindi tropicali.
1: Stai ascoltando

sì, beh, ormai è ufficiale, terrà 10 date a Roma il prossimo giugno 2027 per festeggiare il cinquantennale della sua carriera, il giubileo di Vasco Rossi, lo hanno intitolato, e tra il 6 e l'8 luglio saranno disponibili i biglietti per queste 10 date. Si attendono circa 500.000 persone, stando ai numeri che circolano proprio in questi giorni per quel che lo riguardano. Allora, parliamo di una novità. Questi due artisti in realtà avevano già cantato insieme, ma avevano ricantato una canzone dal repertorio di lui, cioè Fabri Fibra. Questo è un inedito, quindi è una canzone nuova. Emma Marrone è felicissima di cantare questa canzone con lui. Di che cosa parla? In realtà è un gioco di parole, perché la canzone si chiama Antidroga e quindi gioca su questo doppio significato del termine, quindi accosta l'ansia che viene provocata dalla presenza delle pattuglie antidroga all'agitazione che si prova quando ci si trova davanti alla persona di cui ci si è innamorati. Questo in sostanza il testo di questa canzone che andiamo ad ascoltare questa mattina su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Siamo ripartiti per una nuova settimana. Buongiorno mattinieri, buongiorno anche a voi che magari vi siete alzati da pochi minuti. Benvenuti, questo è il nostro spazio. Io sono Mari Rita e la prossima canzone la affidiamo ai Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E poi Sting, Shaggy.

fatto più niente. Sting e Shaggy, questa è Don't Make Me Wait, una canzone che abbiamo ripreso dal 2018. Andiamo ancora più indietro? Sì, perché andiamo negli anni 80 con il rock di Bruce Springsteen. Ricordiamola questa bella canzone del 1984 precisamente, si chiama Dancing in the Dark.

Born in the USA, e questa canzone nel video è molto bello, ma è tratto da un concerto che si è tenuto esattamente 42 anni fa, a giugno di 42 anni fa, era appunto il 1984. Dedicarono dei due concerti, uno totalmente alle riprese proprio per questo, per il video di Dancing in the Dark, riascoltata su Radio Silene. Buongiorno, 30 secondi e saranno le 8.

0: Baci con la sua Maledetto Me. Ora per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
1: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stato crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana d'interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
2: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 chilometri da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
1: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
2: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
1: Formula 1, dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a 2 facce con la buona prestazione di Oscar Piastri 4° e quella in colore di Lando Norris 7°. Delude la Ferrari, scattata dalla prima e dalla seconda fila, che chiude al 5° posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'8° con Charles Leclerc.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No, sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
11: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
12: Nuovi infissi, nuova vita.
13: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
12: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
13: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
12: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
13: Seguilo sui social.
14: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
3: Questa è Radio Selene.
0: Farsi una risata aumenta l'apporto di ossigeno e stimola il cuore e i polmoni e ci può salvare la vita, perché come anche l'umorismo effettivamente anche la risata ci può salvare la vita. Ne parliamo questa mattina, subito Mace, Salmo e Colapesce, poi Janet Jackson.

Houston su Radio Serena. Dicevo la risata, no? La risata è come l'istituto di lunga vita. Ne sta qualcosa, tra l'altro, Mel Brooks. Per farti introdurre l'argomento di questa mattina, partiamo proprio da un compleanno importante. Mel Brooks, lo ricordiamo, il leggendario re della parodia, ieri ha compiuto 100 anni. È un regista, è un attore, uno sceneggiatore, è un compositore, è un produttore cinematografico, teatrale, televisivo e comico. Tra l'altro, è uno dei pochi ad aver vinto tutti e quattro i più prestigiosi premi dello spettacolo americano: l'Emmy per la televisione, il Grammy per la musica, l'Oscar per il cinema, il Tony per il teatro. E lui, in occasione del compleanno, 100 anni, dice: io sono nato per far ridere le persone. In un'intervista alla domanda qual è stato il periodo più felice della sua vita, rispose: dai 4 a 9 anni, poi sono arrivati i compiti a casa, di lì è finito tutto, e ha smesso di pensare alla morte, alla vecchiaia, alla morte quando ha compiuto 60 anni, e di anni ne sono passati altri 40, quindi auguri e lunga vita a lui. Però questo ci introduce all'argomento di questa mattina: ridere, farsi una risata è molto difficile, soprattutto quando abbiamo i nostri problemi, quando abbiamo i nostri dolori. Spesso pensiamo che ridere possa sminuire quello che stiamo magari vivendo dentro, ma non è così, è molto più difficile ridere che piangersi addosso. Quindi la risata, poi, proprio dal punto di vista medico, dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico, aiuta moltissimo la nostra vita, fa bene, ecco, al nostro fisico. A voi cosa vi fa ridere? E soprattutto, fate fatica a ridere o siete dalla risata facile? E che cosa vi fa ridere? Può essere una caduta, ecco la prima cosa che mi viene in mente, ma c'è dell'altro. 347 72 72 274 per i vostri

Tiziano Ferro con Lazza. Che cosa vi fa ridere? Il sorriso di un bambino, cioè quando ride un bambino è contagioso, è un neonato soprattutto, e le prime risate che si fanno i neonati che non arrivano senza un motivo, effettivamente sono molto contagiose quelle risate. Quindi grazie per questo WhatsApp. Una caduta mi fa ridere, però poi mi accerto se la persona si è fatta male veramente. E poi ancora un altro WhatsApp diceva così: mia sorella stamattina mi ha dato un bellissimo consiglio spassionato, fingiti morta, rido ancora, evidentemente per come glielo ha detto, e quindi chissà quali sono le tue problematiche, quindi è meglio fingersi morti. E un saluto a Rita che ci scrive da Trani. Luigi invece mi scrive: la miglior medicina è ridere, ridere aumenta la serotonina, un antidepressivo naturale. Ecco, vedi, ha aggiunto qualcosa a quello che appunto dicevamo per i benefici, ecco, della risata. Cosa vi fa ridere? E pensateci, magari l'ultima risata quando ve la siete fatta. 347 727 2274 il numero per mandare un WhatsApp a Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.

Gioiezzi su Radio Selene, 8:30 del mattino. Chiudiamo l'argomento sulla risata. Volevo leggervi qualche altro WhatsApp a proposito di che cosa vi fa ridere. Rido quando vedo i video dei panda che si rotolano. Tiziana da Bari, ce ne sono tantissimi, tra l'altro, almeno uno al giorno io me lo ritrovo, e quindi è vero, sono molto divertenti. Tante cose mi fanno ridere. Il mio gatto è una creatura buffa che non perde mai occasione di farmi ridere con la sua goffaggine. Mio padre con le sue battute, non sempre gli riescono, però cerca di rallegrare. E lei è Valentina da Martina Franca, mi sembra che tu sia ben circondata e quindi sei fortunata. Le belle barzellette invece, un messaggio quello di Simone da Bisceglie, buongiorno, devi trovare qualcuno che le sa anche raccontare, perché leggerle non è che sia troppo bello. Se qualcuno è bravo a raccontare le barzellette, allora sì, si può ridere veramente per minuti interminabili. Buona giornata e grazie.

Dance su Radio Selene. Torniamo in Italia, torniamo alle ultime canzoni, torniamo a Tommaso Paradiso, un'altra canzone che si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Radio Selene.
1: Siamo a 10 minuti dalle 9 di questo lunedì mattina, 29 giugno 2026. Bentrovati, buongiorno, ben arrivati. Magari avete acceso la radio da poco. Riprendiamo da Maroon 5 con Heroin. Sto già bene, Francesco Renga, Mr. Know It All.

Teddy Swims su Radio Selena. Rinnovo gli auguri, Santi Pietro e Paolo, quindi Piero, Pietro, Piera, Paola, Paolo. Auguri, auguri, auguri, buon onomastico da parte nostra. Ah, scusate, qui arrivano gli U2. Questa in realtà è stata la loro prima hit internazionale. Non manca mai le loro concerti. Fa parte di un album del 1984 che si chiama The Unforgettable Fire. Sto parlando appunto degli U2. La canzone che riascoltiamo è Pride in the Name of Love.

0: She's in fashion. Ci sono le notizie dalla Puglia per noi. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Volevano uccidere, non soltanto intimidire. Sono queste le prime indicazioni sull'agguato di cui è stato vittima Antonello Minerba, 69enne imprenditore di Aradeo, rimasto ferito da colpi di pistola sparati da due sicari che lo hanno affiancato con una moto mentre era alla guida della sua auto. I due, coperti da casco integrale, hanno sparato contro il finestrino mirando al volto dell'uomo, che fortunatamente è riuscito a ripararsi riportando ferite alla mano e al braccio. Dopo gli spari, l'uomo ha abbandonato l'auto al centro della carreggiata ed è fuggito. Fine settimana di sangue sulle strade pugliesi, sono 4 i morti in altrettanti incidenti. Un 43enne ha perso la vita ieri pomeriggio sulla strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni di Taranto dopo un violento scontro frontale tra la Lancia Y, su cui viaggiava con moglie e 3 figli rimasti feriti, e una Ford Mustang GT. Sempre ieri pomeriggio è morto un 40enne di San Severo nello scontro tra 2 auto avvenuto sulla provinciale 35 nei pressi di Lesina. Nella notte tra sabato e domenica avevano perso la vita 2 44enni in Salento. Un 50enne è stato gravemente ferito da almeno 3 colpi di forbice al culmine di un'accesa discussione con il padre 76enne all'interno di un'abitazione a Rocca Vecchia, Marina di Melendugno. L'anziano avrebbe colpito il figlio durante un litigio. La vittima è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale di Lecce. Il 76enne è stato invece arrestato per tentato omicidio. Notte di assalti con esplosivo ai bancomat in provincia di Bari. 2 i colpi messi a segno a Modugno e Bitetto, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Nel primo caso ha assaltato lo sportello della Banca di Bari e Taranto a Bitetto, il dispositivo dell'ufficio postale. Le esplosioni sono state avvertite dai residenti a diverse centinaia di metri di distanza. Sul posto i carabinieri, il nucleo artificieri e i vigili del fuoco. Ladrinazione nella casa della sindaca di Lecce, Adriana Polibortone. Stando a quanto si apprende, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti. Prima di fare irruzione in casa sarebbero stati manomessi gli hard disk delle telecamere. Il bottino, ancora da quantificare, comprenderebbe argenteria, gioielli e monili in oro. Sul caso indagano i carabinieri. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla, per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina, e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La Banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
9: Questa è Radio Selene.
0: Giornale inglese tra i più famosi, il The Guardian, fa la selezione delle 6 più belle spiagge libere in Italia e una è pugliese. Ne parliamo tra poco. Subito riascoltiamo Biagio Antonacci con You and Me e poi Che male c'è, lui è Pino.

C'è di male, Pino Daniele su Radio Selene. Allora, dove andare al mare senza dover pagare l'abbonamento, l'ingresso a un Lido, le spiagge libere? C'è il The Guardian che si è concentrato su questi posti incontaminati, su questi posti naturali. Questo tabloid inglese ha scritto una mini guida per i turisti inglesi e ha tirato fuori le 6 spiagge libere più belle d'Italia, quelle da visitare, quelle da non perdere, e tra queste c'è anche una località pugliese, ma andiamo con ordine perché le vediamo prima, tanto sono 6. Cominciamo dalla Riviera del Conero, quindi siamo nelle Marche, Isola di Ponza, Lazio, questo storico rifugio estivo lontano da quelle che sono tutte le dinamiche del turismo di massa, Pantelleria, quindi siamo in Sicilia, priva di grandi distese sabbiose, quest'isola vulcanica affascina però per le sue coste rocciose, molto affascinanti anche lì, luoghi come la balata dei turchi, sono celebrati proprio come perfetti ecosistemi preservati, così li definiscono. L'isola d'Elba, quindi la Toscana, Marina di Alberese, sempre Toscana, inserita nel Parco Naturale della Maremma, e poi la Puglia. Quale posto della Puglia? Il promontorio del Gargano, una delle aree più integre della nostra regione, dove il Parco Nazionale offre appunto baie rocciose, spiagge di ciotoli, tutto incorniciato dai pini, degli uliveti. Tra l'altro il Guardian segnala in particolare Porto Greco, una piccola insenatura orlata di pini e grotte marine, questa suggestiva vigna nautica descritta come una mezzaluna di ciotoli chiari sotto una scogliera calcarea. Ci siete mai stati? C'è capito? All'Inghilterra fanno questa panoramica e ci inseriscono questi posti bellissimi, noi magari neanche li conosciamo, però era occasione buona e giusta per potervela segnalare questa zona del Gargano.

appunto molto suggestivi, lui in qualche modo è entrato in contatto con questo fotografo che non sapeva cosa stava per succedere. Ad un certo punto gli ha chiesto di fare delle foto e ad un certo punto lui si è inginocchiato con in mano l'anello e quindi lo scatto poi è stato perfetto. Perché è diventato virale? Perché i due canadesi arrivati e tornati dalla vacanza in Canada hanno dato l'annuncio alle famiglie, dopodiché la foto è stata postata sui social con un tag e un grazie speciale appunto al fotografo, e di lì è cominciato a fare il giro del mondo come spesso accade. Però devo dire che la foto è proprio bella bella bella, quindi già il momento è romantico in sé per sé, poi c'è tutto il resto.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
2: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
2: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Say Goodbye, Common Answer su Radio Selene. Buongiorno a voi, buon lunedì, buon inizio settimana. Ieri siete andati al mare. Chi è venuto con noi al mare? Chi è venuto a trovarci? Beh, è bello incontrare anche gli ascoltatori quando si va in giro e soprattutto quando abbiamo la possibilità di farli giocare, di farli divertire. Lasciamo, come dire, un bel ricordo. Questo è il nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Ieri si è consumata la seconda tappa e quindi il viaggio continua facendo ancora divertire, giocando, ballando, regalando premi, regalando gadget, facendovi vivere anche in qualche modo la radio in diretta, perché trasmettiamo proprio dalle spiagge, dalle 10 alle 13 per ogni tappa. Il tour è ancora lungo, siamo davvero soltanto all'inizio. Cercate la tappa più vicina a voi, venite a trovarci in tutte le tappe, noi saremmo veramente molto felici. Il calendario completo è sul nostro sito radioselene.it, ma io vi posso dire dove saremo prossimamente. Domenica 5 luglio il nostro viaggio continua e ci fermeremo a Lido America, a Margherita di Savoia. Andando invece a sbirciare sul calendario, vi posso già anticipare che domenica 2 agosto saremo a Lido Circeo, Torre Chianca, quindi provincia di Lecce, e come già vi dicevo siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi.

Larson con questa Lotta Love. Avete preso appunti? Siete andati a controllare il calendario del Beach Tour? Dai, organizzatevi, venite a trovarci, portate un po' di amici, così ci divertiamo anche di più nelle prossime tappe. Nuova canzone, l'ultima di Bruno Mars, la riascoltiamo, On My Soul.

0: Radio Selene.
1: Le prossime due canzoni Malika Ayane con una possibilità. Tu cosa fai questa sera, Noemi? E poi arriverà Ilia D'Arpa. Intanto grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Domattina appuntamento con i mattinieri alle 7:05. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccoci qui, ci siamo anche in questo lunedì 29 di giugno e anche giugno sta per lasciarci, dai che le ferie, le vacanze per molti di voi stanno per arrivare. Come sempre nelle vostre vacanze sarete accompagnati da noi, dalla nostra musica. Come sempre ci sarà Maria Rita a darvi la sveglia la mattina, ma ci saranno anche delle novità in questi giorni, perciò rimanete con noi. Intanto vi dico buongiorno, benvenuti su Radio Selene da Ilia D'Arpa, con voi fino alle 13. Ringrazio e saluto come sempre colui che mi accompagnerà, il mio compagno di viaggio, Silvio Tempesta, lì in parte tecnica anche oggi, pronto a suonare per voi la musica più bella. Quindi mi raccomando, come al solito mettetevi comodi ovunque voi siate in questo momento, mi auguro insomma che siate belli al fresco, freschi, leggeri e pronti ad ascoltarci. E allora dai che si parte con la prima canzone di oggi ed è quella dei Tears for Fears.
0: Questa è

0: Un'altra con Talk to You, e adesso invece diamo subito spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
2: È stata investita.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No, sì, brava.
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
10: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene.
0: Eccoci qui a un po' di leggerezza, un po' di freschezza, perché la nostra musica ha anche questo potere. E allora vi dico che in arrivo c'è Gianni Morandi, subito Ramazzotti, Max Pezzali.

Di Gianni Morandi, che tra l'altro è tornato, è una collaborazione straordinaria insieme anche alla nostra Sandrina Alessandra Amoroso. Ma intanto l'abbiamo ritrovato con questa canzone del 1981, Canzoni stonate come la mia che non so cantare, e Silvio Tempesta ne sa qualcosa. Allora

Caldo. L'ideale sarebbe andarsene al mare, lo so, c'è chi può farlo e chi no. Allora parliamo di questo caldo estremo, ma soprattutto per chi è al mare. Oggi diamo dei consigli importanti, perché c'è chi arriva al mare subito in acqua. E allora attenzione, oggi vogliamo parlare di quello che dicono gli esperti, perché tuffarsi subito non è la soluzione ideale e può portare addirittura anche allo shock termico. Proprio così, si sa, insomma, che magari con questo caldo la tentazione è subito quella di arrivare al mare e buttarsi subito in acqua. Ma non è sempre la scelta migliore, perché gli esperti spiegano che il passaggio improvviso da una temperatura corporea molto alta all'acqua fredda può provocare uno shock termico. Il corpo può reagire male, quindi il respiro può diventare incontrollato, il cuore accelera i battiti, i vasi sanguigni si restringono e nei casi peggiori possono arrivare crampi, svenimenti o addirittura anche malori. I fattori di rischio aumentano se siamo disidratati, se abbiamo mangiato troppo o bevuto alcol. Quindi quello che gli esperti ci consigliano è entrare in acqua gradualmente, prima bagnare poi

perfettamente, ma va vissuto con rispetto e buon senso. Però ve lo chiedo perché io lo so che esistono quelle persone che appena arrivano in spiaggia plush in mare. E allora voi siete da tuffo immediato appena arrivati al mare o entrate piano piano? 347 7272 274.

Olivia Dean qui su Radio Selene, che è la nostra musica, quella che vi accompagna. Magari mi fate sapere anche dove vi trovate, dove state andando, perché noi invece continuiamo ad accompagnarvi insieme a loro. Tiro Mancino, Liberi. Guarda.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Will Smith in questo nostro lunedì insieme, questo inizio di settimana insieme a voi. Oggi stiamo parlando, insomma, di andare al mare, la gioia, la felicità per tutti. Poi noi abbiamo un mare splendido, quanti di voi sono stati al mare questo fine settimana e quanti di voi sono stati con noi con il beach tour, che anche questa volta è stato un successone. Ce ne saranno altri, quindi grande divertimento come sempre con il nostro beach tour, quindi insieme a noi di Radio Selene. Però anche oggi, no, qualcuno di voi magari ha la possibilità di andare al mare, quindi oggi stiamo parlando proprio di questo, che secondo gli esperti è assolutamente sbagliato. Tipo, che ne so, tu sei in auto e quindi ti prendi tutto questo caldo, tutto questo calore, arrivi al mare, non fai in tempo, insomma, a, che ne so, aprire l'ombrellone o metterti lì sulla, che ti tuffi immediatamente in acqua, fa male, fa decisamente male. E allora vi sto chiedendo, voi siete da tuffo immediato, quindi appena arrivate al mare, o come me entrate piano piano? Me lo dite, me lo raccontate? 347 7272 26.

Ma dove vi ho portato, cari miei? Per chi c'era, per chi non c'era, sicuramente avranno detto: mamma mia, che figata è questa canzone. Stiamo parlando degli anni 70, insomma. Molti di noi erano piccolini, molti non c'erano ancora, molti hanno sicuramente vissuto.

0: dico a voi, sì, proprio voi che mi state ascoltando, adesso fermatevi un attimo, ascoltatemi bene, perché quella che sto per darvi è una notizia pazzesca. Allora, avete un giardino, un balcone, gestite un ristorante, un bar, uno stabilimento balneare? Ebbene, la vostra estate è svolta oggi, direte voi, perché? Perché da Zeta Cash è arrivato il carico definitivo. Parliamo di tavoli e sedie robusti, belli, perfetti per la casa e per il lavoro. Ah, ma anche ombrelloni e di tutte le misure per fare ombra dove serve. E se state preparando la borsa per il mare, ci sono spiaggine comodissime e gonfiabili giganti per i bambini. Privati o professionisti, non importa. La qualità è altissima e i prezzi sono più bassi in circolazione. Quindi non aspettate il fine settimana. I prezzi migliori vanno a Ruba. Correte subito da Zeta Cash. L'estate vi aspetta in negozio a Molfetta, zona Asi.
1: Questa è Radio Selene.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Oh, che bravo che è questo artista, poi tra l'altro insomma un artista che è veramente molto orgoglioso della sua terra che è la nostra, pugliese doc, e, insomma ci tiene veramente tanto tanto tanto alla sua terra. E adesso invece voglio portarvi nel 1985 con lei.

0: Rap Samba, sì, grande Sal Da Vinci. Adesso invece torna il momento dell'attualità, in questo caso lo facciamo con Enrico Mentana e il suo editoriale.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La settimana inizia esattamente come le precedenti, caldo a parte, caldo asfissiante a parte. Stati Uniti e Iran continuano a violare, punzecchiandosi, si fa per dire, la tregua, colpendo i depositi in Iran di armi e droni gli americani, colpendo gli interessi americani nelle altre nazioni del Golfo, gli iraniani in risposta. Come dire, attenzione da tutte e due le parti, noi la tregua la rispettiamo, ma se voi fate i furbi noi siamo pronti a intervenire. E tutte e due danno prova di forza e di debolezza al contempo, perché è chiaro che il cessate il fuoco è in questo momento nell'interesse di tutte e due, e soprattutto di uno, gli Stati Uniti, che hanno capito che la guerra non l'hanno vinta, che nella migliore delle ipotesi tornerà a essere navigabile lo stretto di Hormuz, che era già navigabile fino al giorno in cui hanno iniziato a bombardare Teheran. E quindi c'è bisogno ovviamente di un assetto che tenga conto di quello che è l'interesse di tutta la regione. Gli Stati Uniti diranno che così hanno salvato Israele dal rischio della bomba in mano a Teheran, che sarebbe stata una minaccia diretta per lo Stato ebraico. Ma vallo a sapere se è davvero così, e soprattutto vallo a sapere se regge l'accordo da quell'altra parte, tra Israele e Libano, che hanno firmato, è vero, un protocollo d'intesa, ma senza il parere e la firma di Hezbollah, il partito di Dio filo-iraniano, che è il vero nemico di Israele in territorio libanese. Ed è per questo che si teme che questa tregua, questa settimana o la prossima, possa di nuovo essere infranta in maniera pesante e riportare alla guerra.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene, dalla caserma Picca di Bari, giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida. È ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: E allora sì, cari miei, tra poco ci sarete voi, i vostri messaggi, perché vi ho chiesto, voi quando arrivate al mare, no, vi tuffate immediatamente oppure come me entrate pianino pianino?

fatto sapere a praticamente le persone a lei più vicine, più intime, e si è sposata la Francesca Michelin, che lo scorso fine settimana ha sposato il suo Davide Spigarolo. Queste nozze così intime e belle, tra girasoli, musica, questa fuga in Vespa, quindi auguriamo veramente tanta tanta felicità alla Francesca Michelin. Intanto però torniamo a noi qui su Radio Selene. Oggi stiamo chiedendo a chi insomma si tuffa in acqua appena arriva, quindi con il corpo in ebollizione, bisogna insomma fare sempre molta attenzione, no? Quindi prima bagnare, che ne so, ginocchia, polsi, nuca, e poi dopo tuffarsi in acqua. E allora c'è Anna da Lecce che dice: no Ilia, io entro piano piano sempre, prima piedi, poi gambe, anche perché il tuffo diretto mi mette ansia. C'è Michele da Brindisi che dice: ma quale piano piano, io appena vedo il mare mi tuffo subito senza pensarci. Rosaria dalla bellissima Città Bianca da Ostuni, e qui lo facciamo un grosso abbraccio veramente anche a Rosaria, che invece dice: oh, dipende dall'acqua, se è gelida entro a rallentatore, se no tuffo immediato. Ma come fai a sapere? Cioè tu arrivi lì, ti spogli, ti tuffi, cioè prima devi sapere se è acqua gelida oppure no, quindi il piedino ce lo metti. Allora Gianluca da Taranto dice: io faccio il classico rito, mi bagno polsi, pancia e poi via. Questo è quanto mi ha insegnato mio nonno quando ero piccino. Vedi i consigli dei nostri genitori. Mi raccomando, non buttatevi in acqua subito dopo aver mangiato, perché è il momento della digestione. Anche questo è un argomento che possiamo affrontare. Cioè voi, quando avete finito di pranzare, aspettate magari quell'oretta prima di tuffarvi, oppure anche in quel caso vi tuffate immediatamente? Quindi dai, con i vostri messaggi. 347 7272 74, ora con noi Night. Cerchiamo

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Conversano e che dice Noilia, per me ingresso immediato, si soffre meno, dice odio chi entra piano piano, si sente è vero, perché poi in realtà è questo, no? Però

0: All right, your name.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Radio Selene.
8: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
8: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
11: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
1: Questa è Radio Selenium.

0: sta Micico Latino, la Jerry Halliwell, e noi siamo pronti? Volete venire con me? Perché andiamo a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci qui pronti, ho indossato la mia divisa e quindi corro subito a Barletta, perché qui una giovane donna oggi festeggia il suo compleanno e come sempre qualcuno approfitta di noi di Radio Selene per fare degli auguri speciali, lasciare un bel messaggio, cosa che potete fare tutti, ovviamente prenotando il bidet allo 080 898 1188, la nostra linea diretta, o tramite mail a diretta@radioselene.it. Quindi ora cosa bisogna fare? Eccola, risponde Angela.
2: Sì, buongiorno.
0: Ciao Angela. Secondo me ha già capito tutto.
2: Esatto.
0: Benvenuta su Radio Selene, auguri.
2: Grazie.
3: Happy birthday to
0: tanti tanti auguri, lo possiamo dire, lei è una bimba ancora, solo 24 anni, ah, beata gioventù, cara Angela. Dove ti trovi?
2: Al lavoro.
0: Cioè è proprio così, cioè,
2: sì, è proprio così,
0: è estate, fa caldo, è il mio compleanno e io sono al lavoro. Che lavoro fai, Angela?
2: In realtà sto svolgendo il servizio civile presso il Ministero della Giustizia.
0: Ah, però, ok, perfetto. Come ti trovi?
2: Benissimo.
0: Quindi da grande cosa vorresti fare?
2: Penso questo.
0: Pensi questo, quindi sì. Sei nel settore militare, civile?
2: Penale.
0: Penale, però ragazza, complimentoni per tutto.
2: Grazie.
0: Ora ho capito anche il senso del messaggio, perché chi praticamente ha inviato questo messaggio per te dice semplicemente che questo giorno sia l'inizio di un nuovo traguardo. E quindi gli auguri, esatto, gli auguri arrivano dai tuoi suoceri e da tua cognata. Quindi tanti tanti auguri.
2: Grazie
0: con una
2: mille.
0: Ti vogliamo immensamente bene da Giovanna, Franco e Maria Teresa, che sono di Trani, quindi auguri a te.
2: Esatto, grazie, grazie mille.
0: Vuoi dire loro qualcosa?
2: Il bene sicuramente lo ricambio, ringrazio loro per gli auguri e sono immensamente fiera di avere loro come mie suoceri e di avere Maria Teresa come mia cognata.
0: Ma che meraviglia, ma va bene così. E allora Angela, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Per il tuo futuro che sia radioso. Tanti
2: grazie
0: baci
2: mille.
0: A te, grazie a te,
2: grazie.
0: Buona giornata, auguri ancora.
2: Buona giornata. Grazie.
0: Termina qui il nostro appuntamento con il nostro bidet, che però torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

0: leggenda che non smette però di suonare, perché è vero che ha abbandonato i grandi tour, i live, ma pensate che ha appena finito un nuovo album che lui stesso definisce tra i più luminosi e felici della sua carriera. La salute è un po' così, continua a fare i conti con qualche problema di salute, ma insomma lui dimostra ancora una volta che la creatività non ha età e noi non vediamo l'ora di sentirlo. A proposito di novità, eccone qui immediatamente un'altra, proprio su Radio Selene, la nuova di Maria Antonietta e Colombre.
1: Con gli occhi

0: Radio Selene.
1: Tempo di sole, di mare, di bagni, di tuffi in acqua. Oh, quanti di voi ci stanno ascoltando dalle nostre bellissime spiagge? Magari fatemelo sapere.

il suo tour 2026 sold out dappertutto, è il suo Together Tour, anche se negli ultimi giorni Harry Styles ha fatto preoccupare un po' i fan, no? Perché durante un live a Londra si è accasciato per qualche secondo sul palco, panico, perché aveva ingerito male dell'acqua. Per fortuna nulla di grave, si è ripreso subito e ha continuato il suo tour, e adesso sentite un po'.

0: Questa è Radio Selene, After the Lover's Gone, Earth, Wind and Fire. E buongiorno, sono le 12.
1: Radio Selene. Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Male male dal 2023, un'immensa Giorgia. E adesso invece su Radio Selene torna nuovamente all'appuntamento con l'informazione, come sempre in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer definito silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
2: Meghan Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villarmea a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
3: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
2: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
3: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono 2 ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
2: Il calcio inizia l'europeo per l'Italia Under 19 che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche 2 classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena e dell'Imogale della Juventus.
3: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No!
5: Sì!
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
9: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto. Solo da ProShop.
12: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.

molto calmo, vaglielo a dire ai nostri amici pelosetti, ai nostri cani, ai nostri gatti, quando magari devono venire in vacanza con noi, di stare molto calmi. Parliamo di questi viaggi in auto, no? Perché non tutti, devo dire, che sopportano i viaggi in auto. Io ad esempio i miei proprio no, cioè, stanno sempre lì a lamentarsi, e quindi perché? Perché non sono abituati, perché loro preferiscono magari farsi la bella passeggiatina a piedi piuttosto che in auto. Soprattutto parliamo di lunghi viaggi, no? Perché insomma si sa, in estate molti vanno in vacanza e meno male, fortunatamente con loro viaggiano spesso anche i propri amici pelosetti, anche se per loro chiaramente diventa veramente molto difficile, perché cani e gatti possono soffrire di mal d'auto. Succede soprattutto ai cuccioli, ma può capitare anche agli adulti. Allora, quali sono i segnali per renderci conto immediatamente che stanno soffrendo il mal d'auto? Salivazione eccessiva, agitazione, tremori, nausea, vomito e quel continuo cercare una posizione senza trovarla mai. Gli esperti in questi casi consigliano alcune piccole accortezze. Mi raccomando, se dovete viaggiare, evitate pasti abbondanti prima di partire, dovete mantenere l'auto fresca e ben ventilata, fare soste frequenti, portare acqua fresca, soprattutto cercare di creare un ambiente tranquillo e sicuro, anche perché il caldo è già difficile per noi umani, figuriamoci un attimino per loro che diventa decisamente pesante. Attenzione, mai lasciare un animale in macchina sotto il sole, nemmeno per pochi minuti. È tutto chiaro? Quindi, prese queste accortezze, buon viaggio a voi e ai vostri amici pelosetti. La nostra musica che continua ad accompagnarvi nel nostro lunedì, lo facciamo con loro, con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Radio Selene, come sempre, ad accompagnarvi la nostra musica, ma anche i nostri live. Allora, ascoltatemi bene. Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'esercito italiano. È un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene, dalla caserma Picca di Bari, giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Por el mundo, Carol G e Manu, ciao. Manu ciao, tra l'altro, per chi non lo sapesse, non ama le collaborazioni, come dire, mainstream, no? Quindi già il fatto che abbia detto sì a Karol G, già questa è una notizia di per sé. Karol G, che tra l'altro bisogna comunque dire che sta andando veramente alla grandissima con la sua tournée che sta portando in giro per il mondo. Gran brava artista, ma soprattutto gran brava ragazza. Allora, oggi abbiamo parlato così di tuffarsi direttamente in acqua oppure no, voi cosa fate? E allora c'è Stefano che mi scrive da Polignano a Mare, dice: con quel caldo, ma scherzi, tuffo immediato tutta la vita, anche se forse sbaglio. Da Porto Cesareo, e come no, sicuramente una delle località più belle. Lucia, che saluto, dice: prima bagno i piedi e le braccia, poi entro piano piano perché ho troppa paura dei crampi. E non solo, come abbiamo già detto, o meglio come hanno detto gli esperti, bisogna sempre fare molta attenzione perché addirittura ci potrebbero essere anche dei malori, e in questo caso sappiamo perfettamente cosa significa. Salutiamo anche Pierpaolo, che ha da dire qualcosa.
1: Buongiorno Ilia. In mare, ai 20 anni si entra di corsa, ai 30 anni si entra piano piano, ai 40 anni si va un po' bagnandosi.
0: A 80 e 90 come va a finire? Vorrei tanto saperlo. Grazie Pierpaolo, buona giornata, felice estate anche a te. E adesso con noi c'è Coez.

Loredana Bertè, non sono una signora. Loredana Bertè, che per un momento si è dovuta fermare, ha stoppato insomma i suoi live perché insomma ha avuto qualche malore, quindi le è stato consigliato di stare calmina, calmina. Oh, lui invece sta vivendo un momento felice, da poco si è sposato, vive con la sua bimba, ha tirato un nuovo singolo che è una novità. Tommaso.

Sarò. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Eccoci, siamo quasi arrivati alla conclusione del nostro appuntamento, quindi ovunque voi siate, in giro, a casa, in ufficio, in auto, rimanete con noi perché c'è la nostra musica che vi accompagna ora, Selena Gomez.

I love you. Gali, quasi a chiusura del nostro appuntamento. Questo, se volete, è il momento, come dire, un po' karaoke. Perché noi vi diamo

sembrato di vedervi, tutti quanti lì a cantare a squarciagola questo grande successo di Alex Britti con il suo Mi piaci. Buon pranzo, sono le 13.

0: Eccoci qui, abbiamo terminato questa prima parte della nostra giornata di questo lunedì 29 di giugno, quindi come sempre i miei ringraziamenti che vanno a voi tutti per essere stati in mia compagnia, a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa un fresco abbraccio, un bacio e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Dolore e commozione questa mattina nella cattedrale di Foggia per i funerali delle tre vittime dell'incidente stradale avvenuto all'alba di venerdì lungo la strada statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. Molta gente non è riuscita ad entrare e si è fermata fuori per partecipare alle esequie di Luigi Narciso, 26 anni, sua madre Maria Mammolino, 46 anni, e il suo compagno Giuseppe Piscitelli, di 48, morti insieme mentre facevano rientro a Foggia a bordo di una Opel Corsa guidata dal più giovane dopo una serata trascorsa a Manfredonia a celebrare la funzione religiosa Don Giulio, vicario dell'arcivescovo. Diversi fasci di fiori di parenti, amici e conoscenti, tra cui quello della giovane fidanzata del 26enne con una dedica d'amore. La Puglia ancora nella morsa del caldo torrido. L'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute pone Bari tra i 22 capoluoghi da bollino rosso e fino al 1° luglio l'allerta persisterà sul capoluogo con temperature che raggiungeranno il picco mercoledì. I termometri, secondo le previsioni diffuse dalla Protezione Civile, toccheranno punte di 33-34 gradi. Potrebbe essere stato un colpo di calore la causa del malore che ieri è costato la vita ad un uomo di 75 anni mentre faceva jogging lungo la perimetrale dell'aeroporto di Bari Palese. Sul posto il 118 ha allertato alcuni passanti che hanno visto l'uomo accasciarsi al suolo, purtroppo inutili tentativi di rianimare il 75enne. Notte di assalti con esplosivo i bancomat in provincia di Bari, due i colpi messi a segno a Modugno e Bitetto a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Nel primo caso assaltato lo sportello della banca di Bari e Taranto, nel secondo il dispositivo dell'ufficio postale. Le deflagrazioni sono state avvertite dai residenti a diverse centinaia di metri di distanza. Sul posto i carabinieri, il nucleo artificieri e i vigili del fuoco. A 50 giorni dal via dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026, la città fa il punto sul percorso che l'accompagnerà verso il grande appuntamento sportivo internazionale. Lunedì alle 11.30 al Dipartimento Ionico dell'Università di Bari in via Duomo ospiterà l'incontro Taranto 2026 a 50 giorni dei giochi del Mediterraneo. Bilancio, prospettive ed eredità. Una giornata dedicata alle opere realizzate, alle sfide organizzative, al futuro che l'evento lascerà al territorio. Ad aprire i lavori sarà Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore, previsto anche l'intervento di Merez Boussayen, presidente del comitato internazionale dei giochi del Mediterraneo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
0: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
9: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene.
9: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite,

Servizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1974. Mm-hmm.

0: torna tra poco qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Selene.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive.

0: siamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1991.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccoci qua, pronti anche oggi ad affrontare questa settimana, l'ultima di giugno, che però entra in luglio, che però fondamentalmente, e vi posso già spoilerare, la mia ultima ufficiale nel palinsesto di Radio Selene. Poi c'è l'estate, c'ho i ragazzi nuovi, c'è il beach tour, quindi insomma io mi prendo delle ferie, credo, spero meritate, ma poi ci risentiremo sicuramente, qualche parentesi estiva sicuramente la faremo, ma sarò ben presente al beach tour sulle spiagge più belle della Puglia. Saluto il mio compagno di viaggio, il mio amico fedelissimo in tutti questi mesi insieme, Gigi Savoni.
3: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo.
2: Stava a posto, sincronizzatissima. Questa è una bella settimana, però, perché insieme nel nostro appuntamento, nel mio appuntamento, sino alle 18, avrò tanti amici che mi verranno a trovare, quindi nuovi ragazzi che inizieranno dalla prossima settimana. Spero e credo, vi spoilerò anche una Rebecca. Ma se io la butto là, magari viene, magari non viene, potrebbe a sorpresa entrare anche lei in un certo momento. Si comincia oggi con un amico, ma ne parliamo dopo. Tante cose da fare, tante cose da dire, parleremo di Puglia e non solo. Carichi, pronti, sudati.

0: 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene, dalla caserma Picca di Bari, giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
9: Come sempre in apertura siamo pronti a parlare di Puglia, della parte bella, ma anche di qualcosa

Your Heart su Radio SLN, 15:17 minuti del nostro lunedì pomeriggio insieme. Fa molto caldo, ma in realtà sentivo voci, persone che parlavano di tempo, di clima questa mattina e dicevano no, ma domani piove, ma domani diluvia, i temporali, si abbassa la temperatura, drammi, non lo so, quindi c'è sempre da aspettarsi di tutto. Fatto sta che almeno dovrebbe tornare umana la temperatura, visto che questa è veramente folle. Non è estate, dice lo zio. Allora, parliamo di quello che è successo questa mattina, poche ore fa, un incidente molto insolito sulla statale 16 in direzione Bari, all'altezza dell'uscita di Serranova, dove un autocarro che trasportava angurie si è completamente ribaltato e parte ovviamente del carico è finito sulla carreggiata, causando appunto dei rallentamenti e la chiusura temporanea dello svincolo. Per fortuna tutto ok, quindi il conducente non è rimasto ferito, tutto a posto. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale ANAS per mantenere in sicurezza l'area e rimuovere sia il mezzo sia ovviamente tutte le angurie che sono andate un po' ovunque. Pensavo anche quella roba che uno scende, come questa si avanza male, la mettiamo in frigo, è un po' ammaccata, ma sai che c'è, fa caldo, ma chi se ne frega, è gratis, vedi mai, dalle

You Got Me Feeling su Radio Selene. Rimaniamo in Puglia, parliamo di cose belle e positive, perché arrivano delle buone notizie sul fronte della sostenibilità. Infatti gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie hanno ottenuto la certificazione internazionale Airport Carbon Accreditation, uno dei principali riconoscimenti europei per l'impegno nella riduzione delle emissioni di CO2. In particolare gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno raggiunto il livello 2, che certifica una riduzione concreta delle emissioni di gas serra, grazie a interventi appunto sull'efficienza energetica, tecnologie a basso impatto ambientale e una gestione più sostenibile dei consumi. Foggia e Grottaglie invece hanno ottenuto il livello 1, si punta addirittura, per quanto riguarda Bari e Brindisi, di arrivare al livello 3. Quindi insomma, bene, è bello vedere che la Puglia va avanti anche da questo punto di vista, perché siamo sempre a dire sì, il turismo che bello, però bisogna fare anche dei passi avanti da questo punto di vista, e la Puglia lo sta facendo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: No!
2: Sì!
1: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Selene.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il

0: e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Con chi parlo?
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Tanti auguri, signora Maria.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Un gigantesco ti voglio bene.
4: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ma che meraviglia, grazie.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

30 su Radio Selene. Rimaniamo ancora in Puglia perché Taranto continua ancora a puntare sul mare e sullo sport. Si è svolta infatti la seconda edizione dello Swim Around San Pietro, questa nuotata intorno all'isola di San Pietro nell'arcipelago delle Keradi. Hanno partecipato circa 60 nuotatori amatoriali che hanno affrontato questo percorso di oltre 5 chilometri nelle acque del Mar Grande. L'evento prevedeva due formule: quella, la traversata individuale oppure completa, oppure la staffetta a squadre di tre persone. L'obiettivo non era solo quello sportivo, ma anche quello di valorizzare il mare di Taranto, promuovere sempre la sostenibilità e far conoscere uno dei luoghi più belli anche in vista dei giochi del Mediterraneo imminenti, e che hanno portato e hanno dietro tutta una scia di polemiche, ma pian piano ci stiamo arrivando ai giochi del Mediterraneo. Io ricordo quelli di Bari di tanti anni fa, mi ricordo l'attacco della nazionale italiana era Ventola Totti, una roba che non esiste nel mondo.

dalla house commerciale al divertentismo. Daft Punk, Get Lucky su Radio Selene, ma adesso musica nuova. James Jones con Camden Cox, si chiama State of Mind.

0: Radio Selene.
1: Allora noi come sempre facciamo a quest'ora, continuiamo a fare anche questa settimana, ci facciamo il caffè perché dobbiamo arrivare sino alle 18 e magari fino a stasera come Gigi Savoni. Voi però la musica, Honey Bee.

1975 su Radio Selene abbiamo sognato con All by Myself. Buon pomeriggio, alle 16:01.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
7: Tra poco parliamo di musica e nostalgia e di un fenomeno legato al mondo della musica, ma ne parliamo tra pochissimo. Prima un bel binomio tutto italiano. Fulminacci con Maledetto Me e Gali, Cara Italia.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

caspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

afterpan. Prigionieri da scaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Io vi ho detto in apertura del nostro appuntamento che questa è la mia ultima settimana qua, però sarà una bella settimana perché mi verranno a trovare un sacco di amici, un sacco di speaker, ecco, e soprattutto speaker nuovi che vanno a cominciare nel nuovo palinsesto, quello estivo. E uno di questi non è Lorella Cuccarini, no, si avvicina a Lorella Cuccarini
1: più o meno,
0: ma non è lei, è Mariano. Ciao Mariano.
1: Ciao Luca, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Innanzitutto, come va? Io ho trovato aperto, solo per questo sono
0: entrato. Hai fatto bene entrare, la porta è sempre aperta, la luce
1: è sempre accesa
0: e il condizionatore è lo stesso anche, perché altrimenti qua si squaglia. E Mariano che inizia, l'avete già beccato sicuramente, l'avrete beccato con Maria Rita la mattina, no? E in più inizia ufficialmente, però lo possiamo dire,
1: ma sì,
0: lunedì prossimo,
1: lunedì 6 luglio, in un orario che in realtà è stato già spoilerato.
0: È stato già,
1: però lo lasciamo comunque con un alone di mistero.
0: Possiamo dire che però sarà pomeridiano, ecco,
1: sì,
0: diciamo
1: solo questo.
0: Sarà pomeridiano, ascolterete la sua voce, imparerete a conoscerlo, ragazzo giovane. Molti di voi, come detto, l'hanno già ascoltato la mattina con Maria Rita, adesso farà delle incursioni anche questa settimana nel pomeriggio e con me, ma anche con Paola, quindi anche tardo pomeriggio. Come ti senti?
1: Guarda, io sono molto carico, anche perché un po' gli ascoltatori di Radio Selene sono meravigliosi.
0: Sì, è un po'
1: perché tra un po' mettiamo un po' di pepe su questa musica, ma ne parliamo tra pochissimo.
0: Esatto, facciamo così, guarda, rimani con me sino alla fine e guarda, annuncia te il prossimo brano che ci ascoltiamo e poi continuiamo a parlare di musica.
1: Allora, loro sono un collettivo freschissimo, si chiamano Jungle. Questo
0: No, non l'ho visto. Assolutamente no. Ah, ok.
1: Avevo detto bene.
0: Sei stato molto...
1: Molto scaltro. Ho anticipato la regia.
0: Hai anticipato già la scaletta della settimana prossima.
1: Sì, pensa un po' come sei. Io mi porto già avanti.
0: Ragazzo giovane.
1: Bisogna, questo
0: fa parte del tuo test, lo sai?
1: Sì, ma questo...
0: Noi abbiamo già iniziato, perché tu la mattina sei andato bello tranquillo.
1: Liscio.
0: Ma il bello è il pomeriggio.
1: Esatto.
0: Perché noi siamo imprevedibili. Noi della crew del pomeriggio siamo tutti un po' matti. Molto matti.
1: Ma va bene così.
0: Per questo tu sei venuto qua il pomeriggio questa settimana, vera? Per la cosa imprevedibilità. Capito?
1: Sì. Anche perché il collettivo è un po' matto. Loro si chiamano Jungle, questa è The Wave.

0: live su Radio Selene, ci sono io, Luca, con me c'è Mariano e siamo pronti a continuare a parlare di musica. Perché lo facciamo?
1: Perché lo facciamo? Perché a un certo punto è come se nella vita di quasi tutti noi, secondo me a tutti capita, a un certo punto in quella musica non ci sorprende più. Ok,
0: beh, sì,
1: può
0: vai.
1: Capitare,
0: può
1: no?
0: Succedere, sì.
1: Può succedere,
0: sì. Soprattutto
1: succedere.
0: A noi vecchi.
1: No, assolutamente. Diciamo che poi a un certo punto, addirittura si parla dai 33 anni in su,
0: sì,
1: le
0: passati.
1: Canzoni che amiamo sono sempre le stesse.
0: Ah, vero.
1: Perché,
0: vero.
1: Capito Luca, ma sarà capitato a tutti, anche a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, che attribuiamo alla musica quel momento dell'estate, quella fidanzata,
0: ho avuto ricordi
1: che volano.
0: Che schifo, fa proprio vecchio, capito?
1: Il gruppo di amici, si va, che ne so, a Castel del Monte in quel giorno, non lo so, qualunque tipo di cosa. E quindi dai 25 anni fino all'apice dei 33,
0: sì.
1: Così dice una ricerca di una nota piattaforma di streaming,
0: sì.
1: Smettiamo di ascoltare musica nuova, si dice proprio taste freezing, tutto si congela, è come se i nostri gusti musicali si congelassero per sempre. Che ne so, se sei stato ragazzo o ragazza negli anni 80,
0: sì.
1: Ancora oggi nel 2026 ti piaceranno sempre gli Spandau Ballet.
0: È vero, guarda, sono d'accordo, certo non sono figlio degli anni 80, però in effetti mi ritrovo molto e la mia fortuna è che lavoro in radio e quindi riesco ad ascoltare i brani nuovi, altrimenti molto probabilmente sarei anch'io legato ai ma l'indie che ascoltavamo noi non esiste più.
1: Ma sai cos'è? C'è un detto, no? Si torna sempre dove sei stati bene.
0: Esatto, esattamente. Facciamo così, giriamo la domanda anche ai nostri ascoltatori e poi continuiamo a parlarne. E allora, voi ascoltatori di Radio Selene, ascoltate ancora musica nuova oppure tornate sempre alle canzoni della vostra giovinezza? Fatecelo sapere con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al 347 7272 274.

0: Radio Selene.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive

0: musica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
1: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
2: Grazie.
0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a voi.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: I Soul to Soul qui su Radio Selene, sempre con Luca Catalano e Mariano fino alle 18. Si stava parlando un po' dei nostri gusti musicali che a un certo punto è come si congelassero attorno ai 33 anni e ci hanno scritto al 347-7272-274.
1: Esatto, Maria Pia dice: credo di ascoltare musica nuova per provare a stare al passo con i tempi, ma adoro la musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ho circa 46 anni e sono cresciuta ascoltando italiana anni 60-70. Ho la mia playlist, che è proprio di quegli anni là, che mi dà la carica in alcune occasioni. Credo che alcuni abbiano scritto poesie e resteranno per sempre, mentre lei dice che le canzoni attuali non hanno quella forza, non hanno quella potenza come le avevano i grandi classici italiani di quegli anni.
0: Ma posso

0: essere anche, diciamo, migliorative un certo tipo di canzoni. Infatti anche Mimmo da Bisceglie ci ha scritto,
1: sì,
0: riguardo proprio al fatto dei momenti di difficoltà in cui la musica, quella della giovinezza, ti salva. Infatti,
1: vero,
0: ha scritto Mimmo da Bisceglie del fatto che in momenti complicati la musica di Edoardo Bennato, quella, vedi, della mia giovinezza, mi ha aiutato in tantissimi frangenti.
1: Vedi no ma ti ho detto, io mi ci rivedo, tu non sei ancora dentro, no, questa cosa
0: io
1: qua?
0: 29, quindi devo arrivare ancora ai 33.
1: Ma adesso non ti capita
0: adesso
1: di farlo?
0: Sì, lo fai anche tu. Quelli della mia adolescenza,
1: vedi, ti ricordano comunque qualcosa di bello. Se avete voglia di scriverci, continuate a farlo. 347 7272274, raccontateci il vostro punto di vista.

di memoria, siamo tornati nel 1979, Gonna Get Along Without You Now, Viola Wills qui su Radio Selene. Invece dal 79 è giusto passare negli anni che stiamo vivendo, 2026, è una canzone nuova ma è già bella. Lui ha questo soul funk fantastico, lui si chiama Bruno Mars, questa è Oh My.

0: Questa è Radio Seleni.
1: 47 minuti dopo le 16, siete sempre qui su Radio Selene, pronti per mettere ancora tantissima musica e leggere ancora qualche messaggio. Tanta musica nuova, appunto, come dicevo, ci sono due canzoni. La prima è di Bob Sinclair insieme a Kaisa, la seconda è degli Another.

Tanto siamo in diretta al secondo, proprio una roba che neanche l'orologio, quello del TG5 della mattina, una precisissima. A proposito di canzoni di un po' di anni fa che ci ricordano i bei momenti, questo ce li fa ricordare 2001, i

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Selene.
8: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina. E a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio, ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
11: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida. È ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
12: Radio Selene.

0: con Sirius su Radio Selene, 17:15 minuti del nostro lunedì pomeriggio, la crew del pomeriggio che si è allargata nella puntata di oggi con Mariano.
1: Ciao Luca, ancora buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Bene. Hai detto bene che dobbiamo parlare un po' di mondiali.
0: Assolutamente sì.
1: Ma di, come dire, un pochino incrociamo i mondiali, quelli che stiamo vivendo, quelli USA, Canada, Messico,
0: sì,
1: con, possiamo chiamarla una profezia che proviene dal passato?
0: Assolutamente sì, visto che alle 19 di oggi si gioca Brasile-Giappone.
1: E qualcuno ci aveva pensato questo Brasile-Giappone. Se siete stati o siete ancora grandi fan di Holly e Benji, cartone, anime, Holly e Benji, quindi Holly Atom.
0: Ricordiamo che, scusami se mi permetto,
1: sono anni tuoi.
0: No, soprattutto che ragazzi, Capitan Tsubasa non esiste e Holly e Benji, cioè non mi, perché anche mio figlio ci prova con sto Capitan Tsubasa, non esiste, è solo Holly e Benji, scusa, parentesi doverosa.
1: Era giusto farla. A un certo punto l'ideatore di Holly e Benji, Yoichi Takahashi,
0: perfetto,
1: ha deciso di far giocare una finale di questo Giappone, quindi c'era anche Holly, e sostanzialmente contro il Brasile, quindi Giappone-Brasile.
0: Vedi un po', e come è andata a finire?
1: Allora, nella fantasia dell'autore vedrà il Giappone vincere 3-2 proprio contro il Brasile, allenati da un brasiliano, tra l'altro.
0: Adesso, questo non possiamo dirlo, magari succede, chi può dirlo? Però al momento sicuramente il Giappone non è la squadra favorita per la partita di questa sera per quanto riguarda la realtà. Però facciamo così, continuiamo a parlare di mondiale tra pochissimo continuiamo a farlo, anche per vedere l'altra partita che si giocherà questa sera. Prima

0: Colors, stiamo parlando di mondiale, abbiamo detto che alle 19 si giocherà Brasile-Giappone. Gli italiani, visto che non hanno che tifare, ovviamente faranno il tifo per il Brasile, più che altro per Carletto Ancelotti, che se lo meriterebbe, no?
1: Beh,
0: sarebbe la ciliegina
1: sulla torta, sì, una carriera straordinaria. Sì. Poi comunque lo ricordiamo, il Brasile è una squadra che piace, tranne agli argentini, però al resto del mondo piace, perché sono leggeri, sono simpatici.
0: Sì, sì, non entriamo troppo nel tecnico, però non è sicuramente uno dei Brasili più forte, uno dei Brasili più forte degli ultimi anni, però può arrivare lontano. 22:30 invece sarà la volta di Germania-Paraguay. Anche in questo caso la Germania è abbastanza favorita, cioè
1: è favorita. Direi di sì. Però attenzione, perché in questo mondiale ci possono essere un po' di sorprese, no?
0: E non sarebbe neanche male avere delle sorprese inaspettate, come per esempio, vedi, adesso tutti i tedeschi all'ascolto ci chiamano. Per il passaggio del Paraguay sarebbe una roba fighissima, secondo me, proprio da mondiale da seguire. Poi anche domani si continua, altre partite molto interessanti.
1: Domani stanotte Olanda-Marocco alle 3.
0: Comoda, sì. Come orario.
1: Domani invece alle 19 Costa d'Avorio-Norvegia, sì. Non scontata, cioè la Norvegia è molto forte, però...
0: Però anche in quel caso mai dire mai, sicuramente alle 19, poi alle 23 Francia-Svezia, la Francia va sempre, anche se noi italiani... Anche la Svezia, non è che abbiamo bei ricordi legati alla Svezia, però. Vabbè, vedremo quello che succede. Noi siamo qua a commentare da

Amici di Radio Selene, parliamo di eventi che ci riguardano da vicino, come quello di giovedì 2 luglio, dove noi di Radio Selene saremo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del

0: colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Oggi più che mai fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3 con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto?
6: Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
1: Questa è Radio Selene.

0: 1998 su Radio Selene, ma ormai siete abituati a queste belle aperture di anni di musica, e ne abbiamo parlato in precedenza, ne abbiamo parlato nel corso del nostro appuntamento, di quanto poi ci fermiamo e di quanto siamo legati a degli anni, a delle canzoni particolari. E a proposito di anni, arriva il B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: E eccoci qua, puntuali e precisi, pronti a fare degli auguri. Vi posso spoilerare che siamo in quel di Molfetta, che la protagonista è una donna. Ma sto parlando come il Mago Forest, no? Perché mi sta venendo sta. E basta, non posso più aggiungere altro, perché magari ci sta ascoltando, quindi vediamo se riusciamo a farle gli auguri in diretta qua su Squilli, che è già un ottimo risultato. C'è sempre un'ansietta quando c'è il video, perché a me queste sorprese, un po' di ansia me la metto. Squilli, vista l'età, secondo me adesso sta lavorando, e quindi sai, vedi un numero che non conosci, stai lavorando. Per questo io dico ai ganci, ecco, mannaggia la miseria, niente. Allora li facciamo noi gli auguri. Intanto ricordo a tutti i ganci che dovete fare in modo che il festeggiato abbia il telefono accanto, uno, e due che risponda al telefono, altrimenti non viene. Li facciamo noi, come detto, gli auguri a Stefania per i suoi 39 anni, auguri da parte prima di tutto di Radio Selene e poi anche dal tuo compagno Giuseppe, che aveva deciso di farti questa sorpresa qua. Io vi ricordo che i B-Day, quelli andati a buon fine, li potete riascoltare sul nostro podcast nella sezione B-Day, presente sia sul sito radioselene.it che sull'applicazione. Inoltre vi ricordo che il B-Day torna domani puntuale, preciso alle 11.30.

crazy come una donna. Come una donna la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna. Qual è il prezzo che chi dovrà pagare?

poesia era solo una canzone. Dormi pure, donna mia.

0: Adriano, che è stato con noi per queste due ore, che ritroveremo, possiamo spoilerare,
1: esatto,
0: mercoledì,
1: sì. Grazie a te Luca, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, ci sentiamo nell'appuntamento di Luca mercoledì.
0: Bene, siamo... come ti sei trovato?
1: Ma, tra amici, siamo veramente amici.
0: Esattamente quello,
1: come hai detto tu all'inizio.
0: Esattamente quello deve essere lo spirito, esattamente quello. Noi ci risentiamo, come detto, con te mercoledì. Domani, e lo dico per gli ascoltatori, ci sarà un altro ospite che ci verrà a trovare, amico, un'altra voce che imparerete a conoscere anche voi. Ti lascio con il nuovo di Tommaso Paradiso,
1: che è bellissimo, profuma di anni 80 quasi. Agitare Coca-Cola su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che si è occupato della parte tecnica. Luca Catalano torna domani a partire dalle ore 15. Vi lascio con Paola Cisternino. Da parte mia, buona serata e a domani. Ciao!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, benvenuti, ben ritrovati. Oggi lunedì, primo giorno della settimana che ci vedrà insieme come sempre da quest'oggi fino a venerdì. Allora, io devo salutare innanzitutto il nostro fonico Gigi Savoni, che si trova dall'altra parte, che si occuperà di quello che voi ascolterete e soprattutto di quello che io non mi ricordo, perché è tipo l'aiuto da casa: tu schiacci il pulsante, giri la ruota, compri una vocale, e per fortuna che abbiamo Savoni con noi. Io vi dico che quest'oggi l'argomento è molto semplice: voglio sapere, quando andate al mare, che cosa c'è nella vostra borsa frigo. Si parla di cibo, quindi tutti presenti, tutti all'appello. Io direi che possiamo cominciare con All About That Bass, Meghan Trainor.
0: Questa è

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Selene.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
7: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Questa è Radio Selene.
8: 6 minuti dopo le 18 abbiamo appena iniziato l'appuntamento di questo primo giorno della settimana insieme qui su Radio Selene. Si parla di mare e soprattutto di quello che voi avete nelle vostre borse frigo. Ne parliamo insieme, ma intanto Carol G e Manu Chao.
9: Radio Selene. Salita del volo con destino alla

Si chiama Respect, Alliance Ethnique qui su Radio Selene. Dunque, si parla di mare, si parla di borse frigo perché ci sono un po' di lidi nel barese, ma comunque un po' in tutta la costa pugliese, che stanno un po' facendo le bizze. Allora, notizia oramai in realtà abbastanza vecchiotta, ma come dire, abbiamo voluto riconfermare la legge che dice che un lido non può andare a controllare quello che voi avete nella borsa frigo. Non vi possono obbligare ad acquistare il pranzo all'interno del lido stesso. Avete tutta la libertà totale di portarvi un panino o comunque delle cose piccole e leggere da casa, ma nonostante appunto lo Stato abbia ribadito in primavera che esiste questa legge e che nessuno vi può obbligare, bene, all'inizio della stagione estiva in realtà sembra che ci siano alcuni lidi che stanno un po' controllando le borse frigo e c'è il divieto di introdurre alimenti negli stabilimenti balneari di Bari e della costa pugliese, dicevo prima. Tuttavia vi ricordiamo, non solo noi ma oramai anche Consumerismo Bari, che non esiste alcuna norma che impedisca ai clienti di portare il cibo da casa. Magari ci sono delle normative che possono essere semplicemente messe in atto per comunque avere per una questione di sicurezza, ecco, non si possono introdurre contenitori in vetro oppure oggetti davvero ingombranti che possano arrecare disturbo agli altri bagnanti, allora in quel caso sì, ma per il resto, se volete portarvi una mela, la schiscettina da casa in plastica con l'insalata di riso, cose di questo tipo, non ve lo può impedire nessuno, ma in realtà ci sono già innumerevoli segnalazioni che ahimè sembra vedano appunto i lidi che un po' se la stanno prendendo. C'è poco da fare, la legge parla chiaro, non si può vietare il cibo.

Rolling Stones, The Colors, qui su Radio Selene. Bene, abbiamo aperto chiaramente parlando di questa notizia che riguarda i lidi nella nostra regione, in particolar modo nel Barese, ma poi parliamo dell'intera costa pugliese, che sono tornati a fare le perquisizioni nelle borse frigo dei clienti. Non si può fare, lo dicevamo prima, ma da lì abbiamo preso un po' spunto per l'argomento di quest'oggi, ovvero: andate al mare, ok, che cosa mettete nella borsa frigo, che cosa vi portate appresso? Ci sono già un po' di messaggi che ci sono arrivati da Conversano Cecchetti, che dice: acqua e anguria, che buona, magari già pulita, pronta, tagliata a pezzettini, senza i semi, un po' come si fa quando si hanno i bambini piccoli. Sono quelle accortezze che magari uno per se stesso non fa, però poi hai dei figli piccoli, allora sei lì a pulire quintali d'anguria e la porti lì al mare. Da Grottaglie ci dite: buon pomeriggio Paola, il mare mette tanta fame, se è possibile della frutta nelle giornate brevi, però se devi rimanere un po' lì tutto il giorno, un bel panino ben condito. Io, per quanto riguarda i panini, ultimamente sono una che consuma panini come se non ci fosse un domani, partiamo da questo presupposto, però sono un po' entrata in fissa per una roba davvero molto semplice, che forse al mare nella borsa frigo è un po' la morte sua, ovvero pane, pomodoro e mozzarella, che è una cosa proprio semplice, buona e che al mare effettivamente fa bene. Beh, se devi passare tutta la giornata al mare, forse anche due panini, che uno ce lo vede un po' pochino, eh. Raccontateci cosa c'è nella vostra borsa frigo quando andate al mare. 347 7272274, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Scriveteci, anzi inviateci dei vocali.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.

0: 25 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Cari amici di Radio Selene, lunedì sera si parla di divertimento, quindi sole, mare e il nostro beach tour.
1: Beach tour!
0: Finalmente torna il

0: tour oramai tradizione che va avanti dal 1992, dove noi di Radio Selene torniamo ogni anno sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Dovete immaginare la scena che vi si para davanti. C'è la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, gli innumerevoli gadget di Radio Selene che noi vi regaleremo, le risate da fare insieme che saranno veramente tantissime e le sorprese. Da non sottovalutare anche la possibilità di avere le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono domenica 5 luglio Lido America, Margherita di Savoia e poi un'anticipazione domenica 19 luglio Lido Gogo Campo di Mare San Pietro Vernotico. Siamo in diretta come sempre dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità e di bella passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è

Le tue parole fanno male, Cesare Cremonini qui su Radio Selene, le 18:41 minuti, siamo come sempre rigorosamente in diretta fino alle 21 e andiamo a trovare due persone che sono davvero secondo me tra le più importanti, anche perché si parla di persone giovani, bravi e belli. Angelina Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Questa è Radio Selene.
1: Lunedì sera insieme qui su Radio Selene stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri vocali che leggeremo e ascolteremo tra poco qui su Radio Selene. Nel frattempo andiamo ad ascoltare i due dischi di fila. Eros Ramazzotti con Max Pezzali e poi Malika Ayane.

0: qui su Radio Selene i vostri messaggi, anzi i vostri vocali, sentiamo un po' cosa ci avete da dire.
1: Buonasera Selene, Giuseppe D'Andria. Nella mia borsa frigo c'è sempre lo spritz, birra e riso freddo.
0: Buono, ma poi soprattutto lo spritz e la birra. Posso venire al mare con te, Giuseppe? Ancora un'altra persona che ci ha inviato i vocali, prego.
2: Ciao, noi quando andiamo a mare portiamo le maranzane king. Sarebbero le maranzane ripiene. È una coppa di cotolette. Antonio da Ceglie.
0: Antonio Lacelli, e guarda, le melanzane ripiene sono sicuramente una delle cose pugliesi tipiche che io amo, però forse al mare un po' pesantine potrebbero risultare. Inviate pure i vostri vocali in diretta qui su Radio Selene.

0: 1987, Wishing Well, Terence Trent D'Arby qui su Radio Selene. 5 minuti dopo le 19 noi lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Tutto il weekend e anche la giornata di oggi, vedrete le prossime, è accompagnato sotto il cielo della politica dallo stesso dilemma: quanto conta davvero Vannacci col suo futuro nazionale? Come si è visto e si è sentito, e sono in molti a temere e alcuni a sperare nell'ascesa irreversibile delle quotazioni, chiamiamolo così in termini borsistici. Possiamo dire che possiamo parlare dei sondaggi soltanto per ora, perché per verosimilmente molti mesi non si parlerà che di questo, visto che non ci sono elezioni vere e proprie su cui pesare, testare davvero il suffragio per il generale. Ma si parla tanto perché si accompagna al fenomeno dell'ascesa, almeno nei sondaggi, del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, il perdere consensi della Lega di Salvini. Ora, non è un segreto, e non soltanto perché Vannacci era vice segretario della Lega e ha fatto conquistare una parte del suo bottino alle europee in cui si è presentato in tutte le circoscrizioni, non è un segreto che Vannacci peschi nello stesso tipo di elettorato che è stato quello che Salvini ha portato alla visibilità più assoluta con le parole d'ordine sovraniste, e non soltanto, emerse soprattutto quando era vice premier e ministro degli interni del governo Conte 1. Adesso c'è un Vannacci che forse per i gradi di generale, forse per la maggiore assertività, forse perché non porta con sé neanche il patrimonio federalista della Lega delle origini, sembra un prodotto più interessante per chi si professa di quel tipo di destra. E allora c'è da chiedersi quale potrà essere l'alternativa, cosa potrà fare Salvini per recuperare consensi o per non perderli, anche perché non stiamo parlando di un volume ancora tale da preoccupare lui e i suoi soci di maggioranza. Ma cosa deve fare Salvini? Due sono le strade: o rincorrerlo in quello che è il terreno securitario, marziale, chiamiamolo così, visto che c'è un ufficiale da una parte, oppure se tornare di più alla Lega delle origini, appunto, a quel federalismo nordista che dopo tutto porta con sé alcune delle figure più prestigiose e popolari della Lega, a cominciare da Luca Zaia. Già, ma cosa sceglierà di perdere Salvini? La parte dura e pura dell'elettorato di destra o Zaia?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: No, sì, brava.
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
9: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
11: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30. Radio Selene.
0: Ancora un buon lunedì sera insieme qui su Radio Selene, seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Intanto due dischi di fila, Serena Brancale e poi arriva Neck.

sei tu, lui e Nek qui su Radio Selene. Ovviamente si parla di mare, si parla di estate, si parla di spiagge. L'argomento di quest'oggi è anche abbastanza semplice. Ci stiamo chiedendo che cosa avete nella vostra borsa frigo quando andate al mare. Parliamone insieme. 347 72 72 274 è il numero per inviare i vostri messaggi. Ma visto che si parla di mare, c'è anche una notizia, ovvero ci sono gli investigatori privati che fanno cost to cost, cioè tipo da Bari fino ad Ostuni e anche oltre, per andare a controllare mariti e mogli che potrebbero, come dire, approfittare della bella stagione per prendersi un'insolazione e magari anche qualche sbandata. E abbiamo scoperto in realtà che ci sono proprio delle persone preposte, investigatori privati che vengono pagati, e lo abbiamo scoperto perché c'è stato un servizio alla Volta Buona condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Si parlava proprio di questo, e c'è questa agenzia investigativa che d'estate va in tour, ci si fa tutte le spiagge per cercare appunto di portare le prove a chi gli ha commissionato il lavoro di un eventuale tradimento, la moglie, il marito, insomma, poi dipende dal caso. La cosa divertente sono le spiegazioni che lui dà, perché una volta giustamente dice: ma anche alla luce del sole, anche quando si è in spiaggia sotto l'ombrellone? Assolutamente sì. Si raccontava anche una storia in particolare, ovvero una volta lui, per cercare di fotografare e beccare il marito traditore, ha dovuto passare 5 ore in spiaggia. Per non farsi beccare, ha comprato le borse dal solito, insomma, extracomunitario che è lì che le vende, ed è stato lui a passare tutto il tempo a vendere le sue borse.

Un Jenny si chiama Dracula qui su Radio Selene. Dunque, si parla appunto di mare. Oggi l'abbiamo presa così, abbiamo adesso preso la curiosità effettivamente vera di chi lo fa di professione, ovvero l'investigatore privato che deve anche farsi la stagione estiva sul lungomare di tutta la nostra regione, perché è incaricato appunto da mariti o mogli che hanno dei dubbi di infedeltà verso i propri coniugi, e quindi diciamo che l'argomento è a tutto tondo e riguarda proprio il mare. Ma l'argomento di quest'oggi che noi abbiamo scelto è una cosa un po' più semplice, ovvero quello che si trova all'interno delle vostre borse frigo. Cosa mangiate? Cosa vi portate quando andate al mare? Allora, io ho già letto alcuni messaggi prima, ci avete anche inviato dei vocali che abbiamo ascoltato, come il nostro amico Antonio D'Acelli, che ha detto che si porta le melanzane ripiene, anche la schiscettina con le cotolette, metti che ti viene un langurino alla fine, la cotoletta ci sta, oppure appunto la frutta. Insomma, ci avete risposto in ogni modo possibile, parliamone insieme fino alle 21, saremo in diretta, quindi 347 7272274, inviate i vostri messaggi, inviate i vostri vocali, così magari sentiamo anche la vostra di voi.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza.

0: RPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.

0: E come sempre diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì la pressione è in diminuzione, la giornata sarà contrassegnata da condizioni di atmosfera stabile al mattino e nel pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore irregolari sulle zone più interne. Le temperature massime comprese tra i 32 e i 38 gradi, venti moderati, mari poco mossi.

Sergio Mendes con i Black Eyed Peas, Mascherada, qui su Radio Selene. Parliamo, cari amici, un secondo di una novità, perché parliamo di Delia che, insomma, dopo il successo ad X Factor, dopo l'esperienza appunto nel programma televisivo dell'anno scorso, poi anche la grande esperienza con Serena Brancale al Mio Paese, bene, il 3 di luglio viene fuori il suo primo album che si chiama Sicilia Bedda, e lo stesso nome porta anche il tour che è partito ieri da Palermo e ha fatto già un sold out. Vedremo poi dove arriverà con questo tour, probabilmente anche qui in Puglia, nel caso ovviamente noi ve lo faremo sapere. Nel frattempo è uscito il singolo nuovo, si chiama Rum e Cioccolata. Rosso.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: 19:51 minuti in onda, come sempre fino alle 21 qui su Radio Selene. Si parla di mare, si parla del cibo e quindi fateci sapere cosa mettete voi all'interno della vostra borsa frigo, quella che vi portate al mare. Intanto ascoltiamo insieme Material Lover di Sienna Spyro.

Signori miei, passano gli anni, 1979, ma questa rimane sicuramente una delle canzoni più belle. Rapper's Delight erano gli Sugar Hill Gang. Buonasera su Radio Selene, le 22 minuti.

0: Si chiama Should Jog, George Michael, qui su Radio Selene. Come sempre, lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Italia ancora nella morsa del caldo, aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza, oggi 22, domani e mercoledì 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, secondo quanto ha reso noto l'ASL 3. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di ieri. Da domani in arrivo i temporali. Si aggrava, 6 morti, il bilancio della sparatoria Stad, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia alla France Press, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Le vittime sarebbero 2 persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15, al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria. In Venezuela un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal paese stesso e da Messico e del Salvador. Interrotte invece le operazioni di recupero di una donna e dei 2 figli dopo 20 ore di ricerche. Una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura. Recuperato invece il corpo del salernitano Enzo Cuomo, che si trovava con sua moglie e la figlia 22enne in un palazzo di 14 piani a Caracas, crollato durante la doppia scossa del 24 giugno. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano ieri ad Axios. Il Ministero degli Esteri di Teheran lo ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana. Mentre il presidente Trump lo ha confermato su Truth e i negoziatori americani Witkoff e Kushner sarebbero in partenza per il Qatar. In Oman, riunione sulla gestione di Hormuz, ma è a rischio anche l'intesa in Libano. Stop dal presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. In Italia è arrivato il dissidente di Gaza a cui Hamas dava la caccia. Qui mi sento protetto, ha dichiarato all'ANSA. Siamo allo sport, il tennis, debutto vincente anche se sofferto quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic capace di costringere l'alto atesino a una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale dei championship. Sinner nel prossimo turno incontrerà Nuno Borgis, out invece Darderi e Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
6: ProShop.
7: è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
9: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Questa è Radio Selene.
0: Insieme su Radio Selene fino alle 21, questa è l'ultima ora che passeremo insieme in questo appuntamento del lunedì. Ascoltiamo Mesa, Salmo e Colapesce e poi arriva Lodi.

Isla, Elodie qui su Radio Selene. Elodie, che tra l'altro abbiamo visto tramite dei video, poi insomma infortunati, che era lì, l'ha vista proprio dal vivo il 27 giugno alla manifestazione del Pride 25esima edizione a Milano. E lei insieme a Francesca Nuredini, oramai la sua compagna ufficiale, insomma loro si conoscono già dal 2025. E tra l'altro Francesca è nata in Albania nel 2001, è cresciuta a Genova, è una ballerina professionista in televisione, non solo, lei ha ballato anche per J-Ax, Sfera e Basta, per la stessa Elodie, infatti si sono conosciute proprio tramite il tour di Elodie. Ebbene, loro finalmente sono venute fuori allo scoperto, c'erano dei rumors, anche perché lei è stata nell'ultimo periodo con Iannone, fine della relazione, e succede cosa? Che cominciano ad arrivare delle piccole voci, ma sicuramente insomma sarete a conoscenza di quello di cui stiamo parlando, perché se ne parlava ovunque, il web completamente invaso da fotografie, dalla qualunque, per poter capire se effettivamente le due stessero insieme o meno. Bene, finalmente è arrivata la versione ufficiale, anche perché ci sono dei video che la stessa Elodie ha pubblicato sui suoi canali social, dove si vede appunto un bacio tra le due, poi ballano sul carro tutti insieme, Vamos a bailare di Paolo e Chiara. Insomma, direi che oramai è ufficiale, stanno insieme e a noi

Tiziano Ferro insieme a Lazza. Tiziano Ferro che ovviamente è in tour e è stato alla Maradona di Napoli. Dopo una manciata di brani dall'inizio del concerto, a un certo punto parte il regalo mio più grande e sul palco fa salire a sorpresa, perché lui in queste tappe, una volta uno, una volta l'altro, a sorpresa c'è sempre chi lo va a trovare e non rimane dietro le quinte perché viene tirato sul palco. In questo caso a Napoli diciamo che ha fatto accogliere davvero in una maniera bellissima Sal Da Vinci, che c'è stato un boato del Maradona incandescente dal caldo afoso di una notte di inizio d'estate. È diventato quasi assordante questo boato, se volete ci sono anche i video online, lo potete vedere. E lì Tiziano Ferro ha iniziato a cantare Per Sempre Sì insieme a Sal Da Vinci. Non vi dico il pubblico, signori, però è bella questa collaborazione che lui fa di volta in volta. Il tour sta andando benissimo, dopo qualche critica un po', lasciatemelo dire, all'acqua di rose, perché magari è un po' ingrassato. Sono delle cose che riguardano poco in realtà la vita di un artista, molto di più la vita privata. Se uno mette un po' di chili in più, ma fondamentalmente cos'è, canta male, poi non credo che si vada a vedere un cantante per controllare poi quanto pesi. Ed è bello che lui stia tirando in ballo molti artisti, che fa salire di volta in volta sul palco del suo tour.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Got me on the boxes as a Mr. Rowe.
1: Bombastic Shaggy qui su Radio Selene, le 20:33 minuti, e noi parliamo sempre sì di cibo, visto che abbiamo intrapreso questo filone. Ne parliamo però dal punto di vista social, soprattutto adesso c'è chi ti propone, che lo so, come fare il ghiacciolo in casa, ma di quelli fighi. Un sacco di ricette in giro che si vedono magari su Instagram, sui social. Bene, questa volta si parla di TikTok, che è il fautore di questa nuova tendenza che è arrivata in America. Allora, va bene dimagrire, va bene le diete alternative, c'è però chi addirittura si affida alla Bibbia per decidere che cosa portare in tavola, ed è quello che sta succedendo in America. Si mangiano solo i cibi menzionati nelle sacre scritture, dal pane azimo al latte crudo, cose di questo tipo. E c'è questa tendenza, come dicevo prima, che è nata su TikTok, in particolare dal profilo dell'influencer cristiana con oltre 500.000 follower. Lei si chiama Kayla Bundy, che racconta di iniziare la giornata con una bella tazza di brodo di ossa, che così è altro che latte e biscotti, ti fai un brodo d'ossa e va bene. La merenda è a base di sardine e poi si cucinano unicamente gli ingredienti a chilometro zero. Non sono però pervenute al momento le locuste, che, se vogliamo proprio essere pignoli, Giovanni Battista mangiava arrostite con il miele selvatico nel deserto. Adesso vedremo quando arrivano queste notizie. Fondamentalmente la domanda è una e una sola: ma perché?

Si chiamano Mather o Jack Ridex qui su Radio Selene in questo lunedì sera che piano piano volge al termine, nel senso che insomma alle 21 andremo via, quindi il grosso di tutto l'abbiamo fatto, ma chiaramente magari adesso qualcuno di voi è in auto, sta tornando da lavoro oppure ci sta andando, questo dipende chiaramente dal tipo di lavoro che fate. Noi vi accompagniamo in tutto quello che voi fate con la nostra musica, la musica di Radio Selene, come la novità che sta per arrivare, si chiama Girl Next Door ed è Machine Gun Kelly assieme a Wiz Khalifa.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon lunedì sera alle 20:50, ci stiamo dirigendo pian piano verso la fine di questo nostro appuntamento e intanto, come sempre, ascoltiamo adesso due dischi di fila, quello di Harry Styles e poi arriva Hernia.

0: più.
1: Qui insieme su Radio Selene, ancora un buon lunedì sera a tutti voi che come sempre scegliete di passare le vostre serate con noi di Radio Selene. Come sempre vi ricordo anche di seguirci in streaming www.radioselene.it oppure scaricate gratuitamente la nostra app che trovate all'interno del Digital Store del vostro telefonino. Detto questo, andiamo nel 1982. Gazebo, Masterpiece.

0: The Weeknd con Ariana Grande, Save Your Tears, qui su Radio Selene, ultimo disco, quindi salutiamo come sempre Teo De Marinis che si trova dall'altra parte in questo momento. L'appuntamento è a domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Selene. Ciao a tutti.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In Venezuela sale drammaticamente il bilancio delle vittime, che sarebbero almeno 1700. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal paese stesso, ma anche da Messico ed El Salvador. Interrotte invece le operazioni di recupero di una donna e dei due figli dopo 20 ore di ricerche. Una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Maputo e ha causato un ulteriore spostamento della struttura. Recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo, che si trovava con sua moglie e la figlia 22enne in un palazzo di 14 piani a Caracas, crollato durante la doppia scossa del 24 giugno. I corpi delle due donne sono stati individuati ma non ancora recuperati. Tragedia sfiorata a Campo Rosso in provincia di Imperia, dove due fratellini di 12 e 3 anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas proveniente dalla bombola di un cucinino all'interno della loro abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la madre era uscita per andare al lavoro lasciando i figli soli nell'appartamento. A trovare e salvare i due bambini sono stati i vigili del fuoco di Ventimiglia, intervenuti nell'abitazione dopo una segnalazione per il forte odore di gas. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. Morti a causa delle temperature roventi invece un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Due gemelle di 15 mesi sono morte invece nel nord della Francia per disidratazione. I genitori sono stati arrestati. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di 10 minuti, ha risposto a una domanda sulle relazioni con gli Stati Uniti. Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito e ha lavorato per questo. Poi sulla politica italiana ha detto: una presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù. E sulla legge elettorale ha aggiunto: osteggiata da chi non ha mai vinto le elezioni. Mannacci, non vedo grande differenza con altre opposizioni. Il calcio, esordio da 3 punti all'Europeo Under 19 in Galles per la nazionale italiana di Bollini, che supera 2-0 i serbi. In avvio ci prova Coletta, la sblocca Liberali, che si procura e trasforma il rigore dell'1-0. Nella ripresa ancora Coletta, che c'entra però la traversa. La chiude Idrissu prima del legno di Novicic. Prossimi impegni nella girone contro la Croazia giovedì alle 15 e l'Ucraina domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
7: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi, un viaggio nella musica. Rivivi il 1993.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Si aggrava ancora il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. A renderlo noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Tra gli altri nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 dispersi e 29 sono stati rintracciati. Nel frattempo si continua a scavare tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantiglio Vargas, è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal Venezuela, dal Messico e da El Salvador. Almeno 5.000 i feriti totali. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernario in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio tra due sue amiche, quindi la tragedia. Lo scorso 2 giugno l'onorevole Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, era finito fuori strada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, fortunatamente senza coinvolgere altre persone o mezzi. Una volta sottoposto all'etilometro era stato rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Oggi la prefettura di Biella ha deciso per la sospensione della patente di guida per 1 anno. Schiaffo a Trump dalla Corte Suprema, Lisa Cook può restare nel Consiglio dei Governatori della Fed, il presidente non la può licenziare, hanno stabilito i giudici. Non è idonea, replica il tycoon che annuncia decisioni immediate. Contro il parere di Trump, la Corte ha anche stabilito che i voti per posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, ma ha ampliato i poteri presidenziali stabilendo che Trump può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission, Rebecca Slaughter. Una grande vittoria, ha commentato il tycoon. Mondiale di calcio a Houston, il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al 6° minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleção di Ancelotti. Dalle 22:30 in campo Germania-Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Beach Tour! Ready, ready,
3: la tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza
6: Gradenigo, Trani. Ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
9: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: poco, qui su Radio Selene.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2007.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.
1: Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Al momento sono 11 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, lo rende noto la Farnesina. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Sono stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato questa mattina. I tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. Sono stati celebrati nella chiesa di Pieve di Camaiore Lucca i funerali di Kete Andreoni e del figlio Mirko Moriconi, uccisi il 24 giugno da Piero Moriconi, marito e padre delle vittime, detenuto nel carcere di Lucca con l'accusa di duplice omicidio volontario. Al termine dell'esequie un lungo applauso ha accompagnato l'uscita delle bare dalla chiesa. Proseguono le ricerche di Shahdat Hossain, il presunto killer sospettato di aver sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Sono scattate ricerche a tappeto con posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Più di 70 segnalazioni sono arrivate in due giorni alla polizia di varie città italiane e potrebbero essere svolte in settimana le autopsie sui corpi delle vittime. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano, ieri ad Axios. Il ministero degli esteri di Teheran lo ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana. Mentre il presidente Trump lo ha confermato su Truth e i negoziatori americani Witkoff e Kushner sarebbero in partenza per il Qatar. In Oman riunione sulla gestione di Hormuz, ma è a rischio anche l'intesa in Libano. Stop dal presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. In Italia è arrivato il dissidente di Gaza a cui Hamas dava la caccia. Qui mi sento protetto, ha dichiarato all'ANSA. La tassa sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro costerà ai cittadini europei la bellezza di 17,7 miliardi di euro l'anno. E quanto denuncia il Codacons, che ricorda come il balzello si applicherà non su ogni pacco ma su ogni singolo articolo acquistato online dai paesi extraeuropei. Mondiale di calcio, a Houston il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al sesto minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleção di Ancelotti. Dalle 22:30 in campo Germania-Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.
1: Via, via, vieni via da qui. Niente più ti lega in questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Rififi, solo su Radio Selene.
1: Qui a raccontarmi come se

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano ancora il terremoto in Venezuela. Altri 5 italiani appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, sono morti a causa del violento sisma. Secondo quanto si apprende, si tratta della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Le 5 vittime non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. 6 persone, 4 donne e 2 uomini sono state uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. Madre e bambina stanno bene. L'uomo è stato arrestato insieme a una donna di 65 anni, sua familiare, mentre cercava di fuggire a bordo di un'auto. Restiamo in Germania, dove 3 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave questa sera a Monaco a causa di un'esplosione apparentemente provocata da un atto doloso, lo ha dichiarato un portavoce del governo. L'esplosione è avvenuta in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. Morti a causa delle temperature roventi invece un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. 2 gemelle di 15 mesi sono morte invece nel nord della Francia per disidratazione. I genitori sono stati arrestati. Siamo allo sport, il calcio. Il Brasile supera lo scoglio Giappone nei 16esimi di finale al Mondiale 2026 e stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. I verdi oro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston, dove sono le reti di Casemiro al 56esimo e Martinelli al 95esimo a rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ha commentato Ancelotti dopo il match. Sentiamo.
3: Sapevamo che era difficile perché tutte le partite sono difficili e a maggior ragione un 16esimo di finale della Coppa del Mondo contro una squadra che è molto solida e che ha fatto ottimi risultati. Nell'intervallo ho detto di avere pazienza perché il gol lo facevamo, prima o poi il gol si faceva. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita e la squadra, devo dire, che ha fatto molto bene.
2: E con le parole di Ancelotti è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccoci qua, pronti anche oggi ad affrontare questa settimana, l'ultima di giugno, che però entra in luglio, che però fondamentalmente, e vi posso già spoilerare, la mia ultima ufficiale nel palinsesto di Radio Selene. Poi c'è l'estate, c'ho i ragazzi nuovi, c'è il beach tour, quindi insomma io mi prendo delle ferie, credo, spero meritate, ma poi ci risentiremo sicuramente, qualche parentesi estiva sicuramente la faremo, ma sarò ben presente al beach tour sulle spiagge più belle della Puglia. Saluto il mio compagno di viaggio, il mio amico fedelissimo in tutti questi mesi insieme, Gigi Savoni.
3: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo.
2: Stava a posto, sincronizzatissima. Questa è una bella settimana, però, perché insieme nel nostro appuntamento, nel mio appuntamento, sino alle 18, avrò tanti amici che mi verranno a trovare, quindi nuovi ragazzi che inizieranno dalla prossima settimana. Spero e credo vi spoilerò anche una Rebecca. Ma se io la butto là, magari viene, magari non viene, potrebbe a sorpresa entrare anche lei in un certo momento. Si comincia oggi con un amico, ma ne parliamo dopo. Tante cose da fare, tante cose da dire, parleremo di Puglia e non solo. Carichi, pronti, sudaticci.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Come sempre in apertura siamo pronti a parlare di Puglia, della parte bella, ma anche di qualcosa che è successo poco fa. Tutto questo tra pochissimo, sempre però la priorità.

molto caldo, ma in realtà sentivo voci, persone che parlavano di tempo, di clima questa mattina e dicevano no, ma domani piove, ma domani diluvia, i temporali, si abbassa la temperatura, drammi, non lo so, quindi c'è sempre da aspettarsi di tutto. Fatto sta che almeno dovrebbe insomma tornare umana la temperatura, visto che questa è veramente folle. Non è estate, dice lo zio. Allora, parliamo di quello che è successo questa mattina, poche ore fa, un incidente molto insolito sulla statale 16 in direzione Bari, all'altezza dell'uscita di Serranova, dove un autocarro che trasportava angurie si è completamente ribaltato e parte ovviamente del carico è finito sulla carreggiata, causando appunto dei rallentamenti e la chiusura temporanea dello svincolo. Per fortuna tutto ok, quindi il conducente non è rimasto ferito, tutto a posto. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale ANAS per mantenere in sicurezza l'area e rimuovere sia il mezzo sia ovviamente tutte le angurie che sono andate un po' ovunque. Pensavo anche quella roba che uno scende. Vabbè, questa si avanza.

You Got Me Feeling su Radio SLM. Rimaniamo in Puglia, parliamo di cose belle e positive, perché arrivano delle buone notizie sul fronte della sostenibilità. Infatti gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie hanno ottenuto la certificazione internazionale Airport Carbon Accreditation, uno dei principali riconoscimenti europei per l'impegno nella riduzione delle emissioni di CO2. In particolare gli aeroporti di Bari e Brindisi hanno raggiunto il livello 2, che certifica una riduzione concreta delle emissioni di gas serra, grazie a interventi appunto sull'efficienza energetica, tecnologie a basso impatto ambientale e una gestione più sostenibile dei consumi. Foggia e Grottaglie invece hanno ottenuto il livello 1. Si punta addirittura, per quanto riguarda Bari e Brindisi, di arrivare al livello 3. Quindi insomma, bene, è bello vedere che la Puglia va avanti anche da questo punto di vista, perché siamo sempre a dire sì, il turismo che bello, però bisogna fare anche dei passi avanti da questo punto di vista, e la Puglia lo sta facendo.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Su Radio Selene rimaniamo ancora in Puglia perché Taranto continua ancora a puntare sul mare e sullo sport. Si è svolta infatti la seconda edizione dello Swim Around San Pietro, questa nuotata intorno all'isola di San Pietro nell'arcipelago delle Cheradi. Hanno partecipato circa 60 nuotatori amatoriali che hanno affrontato questo percorso di oltre 5 chilometri nelle acque del Mar Grande. L'evento prevedeva due formule, quella la traversata individuale oppure completa, oppure la staffetta a squadre di tre persone. L'obiettivo non era solo quello sportivo, ma anche quello di valorizzare il mare di Taranto, promuovere sempre la sostenibilità e far conoscere uno dei luoghi più belli anche in vista dei giochi del Mediterraneo imminenti e che hanno portato e hanno dietro tutta una scia di polemiche, ma pian piano ci stiamo arrivando ai giochi del Mediterraneo. Io ricordo quelli di Bari di tanti anni fa, mi ricordo l'attacco della nazionale italiana era Ventola Totti, una roba che non esiste nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Come sempre facciamo a quest'ora, continuiamo a fare anche questa settimana, ci facciamo il caffè perché dobbiamo arrivare sino alle 18 e magari fino a stasera come Gigi Savoni. Voi però la musica, Honey Bee.

1975 su Radio Selene abbiamo sognato con All By Myself. Buon pomeriggio alle 16:01.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Tra poco parliamo di musica e nostalgia e di un fenomeno legato al mondo della musica, ma ne parliamo tra pochissimo. Prima un bel binomio tutto italiano. Fulminacci con Maledetto Me e Gali, Cara Italia.

vita mi sento fortunato, alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

un starter pan. Prigionieri dați ca bani fugiti de Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

0: Cara Italia su Radio SLN, allora eccolo l'amico. Io vi ho detto in apertura del nostro appuntamento che questa è la mia ultima settimana qua, però sarà una bella settimana perché mi verranno a trovare un sacco di amici, un sacco di speaker, ecco, e soprattutto speaker nuovi che vanno a cominciare nel nuovo palinsesto, quello estivo. E uno di questi non è Lorella Cuccarini, no, si avvicina a Lorella Cuccarini,
1: più o meno.
0: Ma non è lei, è Mariano. Ciao Mariano.
1: Ciao Luca, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Innanzitutto, come va? Io ho trovato aperto, solo per questo sono
0: hai
1: entrato.
0: Hai fatto bene a entrare, la porta è sempre aperta, la luce
1: è sempre accesa
0: e il condizionatore è lo stesso, anche, perché altrimenti qua si squaglia. E Mariano che inizia, l'avete già beccato sicuramente, l'avrete beccato con Maria Rita la mattina, no? E in più inizia ufficialmente, però lo possiamo dire,
1: ma sì,
0: lunedì prossimo,
1: lunedì 6 luglio, in un orario che in realtà è stato già spoilerato.
0: È stato già, però
1: lo lasciamo comunque,
0: allora, lasciamo
1: con un alone di mistero.
0: Possiamo dire che però sarà pomeridiano, ecco,
1: sì,
0: diciamo solo,
1: sì,
0: questo,
1: sì.
0: Solo questo, sarà pomeridiano, ascolterete la sua voce, imparerete a conoscerlo, ragazzo giovane. Molti di voi, come detto, l'hanno già ascoltato la mattina con Maria Rita, adesso farà delle incursioni anche questa settimana nel pomeriggio e con me, ma anche
1: con Paola,
0: quindi anche tardo pomeriggio. Come ti senti?
1: Guarda, io sono molto carico, anche
0: bene,
1: perché un po' gli ascoltatori di Radio Selene sono meravigliosi.
0: Sì,
1: è un po' perché tra un po' mettiamo un po' di pepe su questa musica, ma ne parliamo tra pochissimo.
0: Esatto, facciamo così, guarda, rimani con me sino alla fine e guarda, annuncia te il prossimo brano che ci ascoltiamo e poi continuiamo a parlare di musica.
1: Allora, loro sono un collettivo freschissimo, si chiamano Jungle, questo...
0: No, non l'ho visto. Assolutamente no. Ah, ok.
1: Avevo detto bene.
0: Sei stato molto.
1: Molto scaltro. Ho anticipato la regia.
0: Hai anticipato già la scaletta della settimana prossima.
1: Sì,
0: pensa,
1: sì,
0: un po' come sei.
1: Io mi porto già avanti.
0: ragazzo giovane.
1: Bisogna.
0: Questo già fa parte del tuo test, lo sai?
1: Sì, ma
0: noi
1: questo...
0: abbiamo già iniziato. Perché tu la mattina sei andato bello tranquillo.
1: Liscio.
0: Ma il bello è il pomeriggio.
1: Esatto.
0: Perché noi siamo imprevedibili. Noi della crew del pomeriggio siamo tutti un po'.
1: Tutti un po' matti.
0: Molto matti.
1: Ma va bene così.
0: Per questo tu sei venuto qua il pomeriggio questa settimana, vera? Per la cosa imprevedibilità. Capito?
1: Sì. Anche perché il collettivo è un po' matto. Loro, esatto, si chiamano Jungle, questa è The Wave.

0: Su Radio Selene ci sono io, Luca, con me c'è Mariano e siamo pronti a continuare a parlare di musica. Perché lo facciamo?
1: Perché lo facciamo? Perché a un certo punto è come se nella vita di quasi tutti noi, secondo me a tutti capita, a un certo punto in cui la musica non ci sorprende più. Ok,
0: beh, sì,
1: può capitare,
0: può
1: no?
0: succedere, sì,
1: può succedere, può
0: soprattutto
1: succedere.
0: A noi vecchi
1: succede. No, assolutamente. Diciamo che poi a un certo punto, dai, addirittura si parla dai 33 anni in su,
0: sì,
1: le
0: passati.
1: Canzoni che amiamo sono sempre le stesse.
0: Ah, vero.
1: Perché,
0: vero.
1: Capito Luca, ma sarà capitato a tutti, anche a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, che attribuiamo alla musica quel momento dell'estate, quella fidanzata,
0: ho avuto ricordi,
1: quei ricordi che volano.
0: Che schifo. che schifo, fa proprio vecchio, capito?
1: Il gruppo di amici, si va, che ne so, a Castel del Monte in quel giorno, non lo so, qualunque tipo di cosa. E quindi dai 25 anni fino all'apice dei 33, così dice una ricerca di una nota piattaforma di streaming, smettiamo di ascoltare musica nuova. Si dice proprio taste freezing, tutto si congela, è come se i nostri gusti musicali si congelassero per sempre. Che ne so, se sei stato ragazzo o ragazza negli anni 80, ancora oggi nel 2026 ti piaceranno sempre gli Spandau Ballet.
0: È vero, guarda, sono d'accordo, certo non sono figlio degli anni 80, però in effetti mi ritrovo molto e la mia fortuna è che lavoro in radio e quindi riesco ad ascoltare i brani nuovi, altrimenti molto probabilmente sarei anch'io legato ai ma l'indie che ascoltavamo noi non esiste più.
1: Ma sai cos'è? C'è un detto, no? Si torna sempre dove si è stati bene.
0: Esatto, esattamente. Facciamo così, giriamo la domanda anche ai nostri ascoltatori e poi continuiamo a parlarne. E allora, voi ascoltatori di Radio Selene, ascoltate ancora musica nuova oppure tornate sempre alle canzoni della vostra giovinezza? Fatecelo sapere con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al 347 7272 274.

0: Soul to Soul qui su Radio Selene, sempre con Luca Catalano e Mariano fino alle 18. Si stava parlando un po' dei nostri gusti musicali che a un certo punto è come si congelassero attorno ai 33 anni e ci hanno scritto al 347-7272-274.
1: Esatto, Maria Pia dice: credo di ascoltare musica nuova per provare a stare al passo con i tempi, ma adoro la musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ho circa 46 anni e sono cresciuta ascoltando italiana anni 60-70. Ho la mia playlist, che è proprio di quegli anni là, che mi dà la carica in alcune occasioni. Credo che alcuni abbiano scritto poesie e resteranno per sempre, mentre lei dice che le canzoni attuali non hanno quella forza, non hanno quella potenza come li avevano i grandi classici italiani.
0: Ma possono essere anche, diciamo, migliorative un certo tipo di canzoni. Infatti anche Mimmo da Bisceglie ci ha scritto, sì, riguardo proprio al fatto dei momenti di difficoltà in cui la musica, quella della giovinezza, ti salva. Infatti, vero, ha scritto Mimmo da Bisceglie del fatto che in momenti complicati la musica di Edoardo Bennato, quella, vedi, della mia giovinezza, mi ha aiutato in tantissimi frangenti.
1: Vedi, no, ma ti ho detto, io mi ci rivedo. Tu non sei ancora dentro, no, questa cosa
0: io
1: qua?
0: 29, quindi devo arrivare ancora ai 33.
1: Ma adesso non ti capita
0: adesso
1: di farlo?
0: Sì, lo fai anche tu. Quelli della mia adolescenza.
1: Vedi, ti ricordano comunque qualcosa di bello. Se avete voglia di scriverci, continuate a farlo. 347-7272-274. Raccontateci il vostro punto di vista.

memoria, siamo tornati nel 1979, Gonna Get Along Without You Now, Viola Wills qui su Radio Selene. Invece dal 79 è giusto passare negli anni che stiamo vivendo, 2026, è una canzone nuova ma è già bella. Lui ha questo soul funk fantastico, lui si chiama Bruno Mars, questa è Oh My.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che si è occupato della parte tecnica. Luca Catalano torna domani a partire dalle ore 15. Vi lascio con Paola Cisternino. Da parte mia, buona serata e a domani. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccoci qui, ci siamo anche in questo lunedì 29 di giugno e anche giugno sta per lasciarci, dai che le ferie, le vacanze per molti di voi stanno per arrivare. Come sempre nelle vostre vacanze sarete accompagnati da noi, dalla nostra musica. Come sempre ci sarà Maria Rita a darvi la sveglia la mattina, ma ci saranno anche delle novità in questi giorni, perciò rimanete con noi. Intanto vi dico buongiorno, benvenuti su Radio Selene da Ilia D'Arpa, con voi fino alle 13. Ringrazio e saluto come sempre colui che mi accompagnerà, il mio compagno di viaggio, Silvio Tempesta, lì in parte tecnica anche oggi, pronto a suonare per voi la musica più bella. Quindi mi raccomando, come al solito mettetevi comodi ovunque voi siate in questo momento, mi auguro insomma che siate belli al fresco, perché uno dice bello al fresco, freschi, leggeri e pronti ad ascoltarci. E allora dai che si parte con la prima canzone di oggi ed è quella dei Tears for Fears.
0: Questa è

World, grande successo del 1985 dai Tears for Fears. Buongiorno, sono le 10.

Anna Otra con Talk to You. Eccoci qui a un po' di leggerezza, un po' di freschezza, perché la nostra musica ha anche questo potere. E allora vi dico che in arrivo c'è Gianni Morandi, subito Ramazzotti, Max Pezzali.